0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Baciami, baciami ancora e concentrati

0: Cosa?
1: Ho davanti.
0: Non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace.
0: Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 12 maggio e si festeggia Santa Rossana. Oggi è la giornata mondiale dell'infermiere, ma è anche la giornata mondiale della fibromialgia. Il proverbio del giorno è: d'aprile piove per gli uomini, ma di maggio per le bestie. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, riuscendo a guardare le cose con occhi sgombri da pregiudizi, raccoglierete lungo la via la fortuna che le stelle hanno in serbo per voi. In famiglia, invece di affannarvi per arrivare al tutto, organizzatevi meglio e chiedete collaborazione.
2: Toro, Marte, dopo settimane di presenza nel vostro segno, se ne va, lasciandovi come premio di consolazione una luna gentile ed amichevole. Siate pronti ad adoperarvi a favore di chi ha bisogno del vostro appoggio e della vostra esperienza.
3: Gemelli, vi svegliate in compagnia di Marte, che purtroppo però ha appena approdato nel segno, se la deve vedere con la luna instabile e alquanto capricciosa. Giornata in salita. La vostra suscettibilità può rendervi insofferente a qualsiasi richiesta.
2: Cancro, la luna d'acqua esalta il vostro intuito e le benefiche influenze di Venere. L'amore appaga tutti i vostri desideri, appoggio, complicità, tenerezza. Otterrete facilmente consensi. Gli incontri di questo giorno saranno molto piacevoli ed anche redditizi.
3: Leone, la via che conduce al successo non può certo essere tutta in discesa, ma la forza di volontà e l'ambizione vi spingono ad andare avanti senza indugi. In compenso, Marte oggi scivola nel segno dei Gemelli, regalandovi un sestile costruttivo.
2: Vergine, martedì nero. Marte oggi passa in quadratura, per di più in contrasto con la luna. Insoddisfazioni vecchie e nuove frenano ogni iniziativa. La tentazione di mollare tutto sarà fortissima, ma il senso del dovere vi aiuterà a salvare il salvabile.
3: Bilancia, giornata tranquilla. Marte cambia segno, ma a voi il cambiamento non fa gioco. Focus sul lavoro, dove urge rispolverare un pizzico di creatività. In una situazione complessa cercate di cogliere i lati positivi e di volgerli a vostro vantaggio.
2: Scorpione, belle notizie, finisce finalmente l'opposizione di Marte e la luna diventa amicona. Buon umore, voglia di stare insieme, nessuna pretesa esagerata, i rapporti che saranno grazie a voi armonici e sereni. Non manca nulla, neanche il vostro sorriso.
3: Sagittario, a darvi filo da torcere oggi arriva Marte all'opposizione, per aggiunta in quadratura alla Luna e a Nettuno. Nervi tesi, pensieri cupi, la famiglia non comprende il vostro improvviso calo di tono, anche le spese sono soggette a critiche.
2: Capricorno, siete più docili oggi grazie alla Luna in Pesci, che con il suo influsso delicato e gentile riesce a smussare gli spigoli del vostro carattere. Al lavoro qualcuno potrebbe approfittare della situazione, delegando a voi le mansioni più noiose.
3: Acquario, luna concentrata solo sulle finanze, ma in compenso da oggi Marte da ostile diventa amicone. Ora sì che la sua grinta andrà a buon fine. Dono prezioso dedicato ad una persona speciale, volete testimoniarle affetto e gratitudine con qualcosa di bello.
2: Pesci, luna e Nettuno congiunti nel segno, peccato che il bellicoso Marte passi in quadratura, con effetti subito evidenti sugli umori familiari. Un soccorso vi arriva da Venere nei panni del partner, che si schiera dalla vostra parte, coccolandovi e confortandovi.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 12 maggio e si festeggia Santa Rossana. Oggi è la giornata mondiale dell'infermiere, ma è anche la giornata mondiale della fibromialgia. Il proverbio del giorno è: d'aprile piove per gli uomini, ma di maggio per le bestie. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, riuscendo a guardare le cose con occhi sgombri da pregiudizi, raccoglierete lungo la via la fortuna che le stelle hanno in serbo per voi. In famiglia, invece di affannarvi per arrivare al tutto, organizzatevi meglio e chiedete collaborazione.
2: Toro, Marte, dopo settimane di presenza nel vostro segno, se ne va, lasciandovi come premio di consolazione una luna gentile ed amichevole. Siate pronti ad adoperarvi a favore di chi ha bisogno del vostro appoggio e della vostra esperienza.
1: Gemelli, vi svegliate in compagnia di Marte, che purtroppo però ha appena approdato nel segno, se la deve vedere con la luna instabile e alquanto capricciosa. Giornata in salita. La vostra suscettibilità può rendervi insofferenti a qualsiasi richiesta.
2: Cancro, la luna d'acqua esalta il vostro intuito e le benefiche influenze di Venere. L'amore appaga tutti i vostri desideri. Appoggio, complicità, tenerezza. Otterrete facilmente consensi. Gli incontri di questo giorno saranno molto piacevoli ed anche redditizi.
1: Leone, la via che conduce al successo non può certo essere tutta in discesa, ma la forza di volontà e l'ambizione vi spingono ad andare avanti senza indugi. In compenso, Marte oggi scivola nel segno dei Gemelli, regalandovi un sestile costruttivo.
2: Vergine, martedì nero. Marte oggi passa in quadratura, per di più in contrasto con la luna. Insoddisfazioni vecchie e nuove frenano ogni iniziativa. La tentazione di mollare tutto sarà fortissima, ma il senso del dovere vi aiuterà a salvare il salvabile.
1: Bilancia, giornata tranquilla. Marte cambia segno, ma a voi il cambiamento non fa gioco. Focus sul lavoro, dove urge rispolverare un pizzico di creatività. In una situazione complessa cercate di cogliere i lati positivi e di volgerli a vostro vantaggio.
2: Scorpione, belle notizie, finisce finalmente l'opposizione di Marte, la luna diventa amicona. Buon umore, voglia di stare insieme, nessuna pretesa esagerata, i rapporti che saranno grazie a voi armonici e sereni. Non manca nulla, neanche il vostro sorriso.
1: Sagittario, a darvi filo da torcere oggi arriva Marte all'opposizione, per aggiunta in quadratura alla Luna e a Nettuno. Nervi tesi, pensieri cupi, la famiglia non comprende il vostro improvviso calo di tono, anche le spese sono soggette a critiche.
2: Capricorno, siete più docili oggi grazie alla Luna in Pesci, che con il suo influsso delicato e gentile riesce a smussare gli spigoli del vostro carattere. Al lavoro qualcuno potrebbe approfittare della situazione, delegando a voi le mansioni più noiose.
1: Acquario, Luna concentrata solo sulle finanze, ma in compenso da oggi Marte da ostile diventa amicone. Ora sì che la sua grinta andrà a buon fine. Dono prezioso dedicato ad una persona speciale, volete testimoniarle affetto e gratitudine con qualcosa di bello.
2: Pesci, Luna e Nettuno congiunti nel segno. Peccato che il bellicoso Marte passi in quadratura, con effetti subito evidenti sugli umori familiari. Un soccorso vi arriva da Venere nei panni del partner, che si schiera dalla vostra parte, coccolandovi e confortandovi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo il fallimento dei rispettivi piani di pace. Secondo la CNN, il presidente Donald Trump starebbe valutando con i vertici militari americani la possibilità di riprendere i raid contro Teheran. Intanto l'Unione Europea ha approvato nuove sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Dura la reazione di Israele, che definisce la decisione europea un oltraggio inaccettabile.
2: Continua a crescere l'allarme internazionale per l'antivirus. Altri 3 contagi sono stati confermati tra i passeggeri della nave Ondius, il focolaio che da settimane preoccupa le autorità sanitarie europee. In Italia sono già 2 i marittimi posti in quarantena tra Campania e Calabria. Nei Paesi Bassi 12 dipendenti di un ospedale sono stati isolati dopo errori nelle procedure di gestione di sangue e urine di un paziente positivo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità continua comunque a ribadire che il rischio di una pandemia resta molto basso.
1: E veniamo alla cronaca. Nuovi elementi emergono dall'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo la procura di Pavia, una vecchia intercettazione ambientale del 2017 conterrebbe un riferimento all'orario dell'omicidio di Chiara Poggi. Andrea Sempio, parlando da solo, direbbe infatti è successo qualcosa alle 9:30. Gli investigatori ritengono che la frase possa indicare il momento

0: in cui l'indagato si sarebbe presentato a casa della vittima. Intanto la Piacentino, le lettere ritrovate nell'abitazione del padre di Sonia Bottacchiari alimentano l'ipotesi di un possibile suicidio della donna scomparsa insieme ai due figli adolescenti.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto nella città vecchia di Taranto, 5 ragazzi sono stati fermati dopo la morte del 35enne originario del Mari, Bakary Sako. Secondo gli inquirenti, a colpire mortalmente la vittima sarebbe stato un ragazzo di appena 15 anni che avrebbe sferrato diversi fendenti con un coltello, forse un cacciavite. I magistrati contestano l'omicidio aggravato dai futili motivi e stanno cercando di ricostruire il ruolo avuto da ciascun componente del gruppo.
0: Nuova crisi industriale in Italia. Electrolux ha annunciato il dimezzamento della produzione, 1700 esuberi nel nostro paese, a rischio soprattutto lo stabilimento di Cerreto Desi nelle Marche, destinato alla chiusura. I sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero e chiedono un confronto urgente con il governo. Il Ministero delle Imprese ha assicurato massima attenzione sulla vertenza che coinvolge centinaia di famiglie.
1: Ultima pagina, si apre questa sera a Cannes la 69esima edizione del Festival del Cinema. La cerimonia inaugurale è in programma all'Auditorium Lumière con la commedia francese La Venus Electric di Salvadori come film d'apertura. Tra i protagonisti più attesi della prima giornata anche il regista Guillermo del Toro, che presenterà la versione restaurata in 4K del Labirinto del Fauno, a 20 anni dal debutto proprio sulla Croisette.
0: E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli spreca il primo match point Champions. Al Maradona gli azzurri vengono battuti 3-2 dal Bologna e rinviano la qualificazione aritmetica alla massima competizione europea. Domani all'Olimpico sarà invece assegnata la Coppa Italia con le finaliste Lazio e Inter, attese oggi al Quirinale dal Presidente della Repubblica. Tennis, agli internazionali di Roma spazio agli ottavi di finale, derby azzurro tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, mentre Lorenzo Musetti sfida Casper Ruud. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 12 maggio e si festeggia Santa Rossana. Oggi è la giornata mondiale dell'infermiere, ma è anche la giornata mondiale della fibromialgia. Il proverbio del giorno è: d'aprile piove per gli uomini, ma di maggio per le bestie. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, riuscendo a guardare le cose con occhi sgombri da pregiudizi, raccoglierete lungo la via la fortuna che le stelle hanno in serbo per voi. In famiglia, invece di affannarvi per arrivare al tutto, organizzatevi meglio e chiedete collaborazione.
2: Toro, Marte, dopo settimane di presenza nel vostro segno, se ne va, lasciandovi come premio di consolazione una luna gentile ed amichevole. Siate pronti ad adoperarvi a favore di chi ha bisogno del vostro appoggio e della vostra esperienza.
1: Gemelli, vi svegliate in compagnia di Marte, che purtroppo però ha appena approdato nel segno, se la deve vedere con la luna instabile e alquanto capricciosa. Giornata in salita. La vostra suscettibilità può rendervi insofferenti a qualsiasi richiesta.
2: Cancro, la luna d'acqua esalta il vostro intuito e le benefiche influenze di Venere. L'amore appaga tutti i vostri desideri. Appoggio, complicità, tenerezza. Otterrete facilmente consensi. Gli incontri di questo giorno saranno molto piacevoli ed anche redditizi.
1: Leone, la via che conduce al successo non può certo essere tutta in discesa, ma la forza di volontà e l'ambizione vi spingono ad andare avanti senza indugi. In compenso, Marte oggi scivola nel segno dei Gemelli, regalandovi un sestile costruttivo.
2: Vergine, martedì nero. Marte oggi passa in quadratura, per di più in contrasto con la luna. Insoddisfazioni vecchie e nuove frenano ogni iniziativa. La tentazione di mollare tutto sarà fortissima, ma il senso del dovere vi aiuterà a salvare il salvabile.
1: Bilancia, giornata tranquilla. Marte cambia segno, ma a voi il cambiamento non fa gioco. Focus sul lavoro, dove urge rispolverare un pizzico di creatività. In una situazione complessa cercate di cogliere i lati positivi e di volgerli a vostro vantaggio.
2: Scorpione, belle notizie, finisce finalmente l'opposizione di Marte e la luna diventa amicona. Buon umore, voglia di stare insieme, nessuna pretesa esagerata, i rapporti che saranno grazie a voi armonici e sereni. Non manca nulla, neanche il vostro sorriso.
1: Sagittario, a darvi filo da torcere oggi arriva Marte all'opposizione, per aggiunta in quadratura alla luna e a Nettuno. Nervi tesi, pensieri cupi, la famiglia non comprende il vostro improvviso calo di tono, anche le spese sono soggette a critiche.
2: Capricorno, siete più docili oggi grazie alla luna in Pesci, che con il suo influsso delicato e gentile riesce a smussare gli spigoli del vostro carattere. Al lavoro qualcuno potrebbe approfittare della situazione, delegando a voi le mansioni più noiose.
1: Acquario, luna concentrata solo sulle finanze, ma in compenso da oggi Marte da ostile diventa amicone. Ora sì che la sua grinta andrà a buon fine. Dono prezioso dedicato ad una persona speciale, volete testimoniarle affetto e gratitudine con qualcosa di bello.
2: Pesci, luna e Nettuno congiunti nel segno. Peccato che il bellicoso Marte passi in quadratura, con effetti subito evidenti sugli umori familiari. Un soccorso vi arriva da Venere nei panni del partner, che si schiera dalla vostra parte, coccolandovi e confortandovi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: E ci siamo, anche oggi siamo stati annunciati, possiamo partire, le luci sono accese, la nostra postazione è piuttosto calda direi, visto che anche il contenuto del nostro magazine quest'oggi lo sarà, tante novità di cui ci occuperemo in questa puntata di Radio Web. State con noi perché la musica soprattutto sarà un'ottima compagna di viaggio. Sentite subito questa notizia, amici, anche perché si parla di Cloudflare contro la pirateria. C'è un dato molto interessante che sta emergendo dal nuovo Transparency Report che è stato pubblicato da Cloudflare, ed è quello relativo alla lotta alla pirateria. Sappiamo che la Content Delivery Network è impegnata oramai da tempo anche in Italia in questo braccio di ferro con l'Agcom per una multa inerente al sistema Piracy Shield, come sta agendo invece questo a livello internazionale. Beh, l'impegno naturalmente contro la pirateria c'è da sempre, i numeri testimoniano infatti un impegno crescente per quello che riguarda il blocco dei domini responsabili della diffusione non autorizzata dei contenuti protetti da copyright. Più precisamente, ecco, nella seconda metà del 2025 sarebbero stati 2791, quasi quindi 10 volte più rispetto ai 308 registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. E quindi diciamo che questa azione di geoblocking interessa soprattutto 4 paesi, e nell'ordine Francia, Corea del Sud, Regno Unito e Belgio. Va sottolineato che non tutti i territori la misura si attua con le stesse modalità, dovendo quindi seguire degli iter che sono differenti, e questo anche in base alle normative locali. E andiamo ancora avanti, amici, continua la nostra puntata di Radio Web, perché questa volta vorremmo parlare di Trustpilot. Dovete sapere che molti italiani leggono le recensioni online prima di effettuare un acquisto, e una delle fonti più affidabili è proprio Trustpilot. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato una pratica commerciale scorretta ed inflitto una sanzione di ben 4 milioni di euro all'azienda di Copenaghen. Che cosa è successo? In seguito alle segnalazioni che sono state ricevute e agli accertamenti effettuati, l'Agcom avrebbe avviato l'indagine lo scorso 6 maggio 2025 per possibile violazione del codice del consumo. Come noto, Trustpilot è una delle piattaforme che sono più utilizzate per la pubblicazione di recensioni online su prodotti e servizi, quindi l'azienda effettua dei controlli per poter garantire poi l'autenticità delle recensioni. Trustpilot offre anche dei servizi a pagamento alle aziende, ecco, a partire da 169 euro mensili, che consentono di incrementare il livello di visibilità e di affidabilità. La società afferma che l'uso di questi servizi sia con un'influenza però il contenuto e il punteggio delle recensioni. L'autorità ha verificato che Trustpilot non ha però reso accessibili in modo adeguato ai consumatori delle informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull'utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori. Quindi le informazioni proprio sull'uso dei servizi a pagamento da parte dell'azienda erano poco visibili. Poi dal 19 gennaio 2026 è stata aggiunta l'etichetta abbonamento Trustpilot a pagamento accanto al nome dell'azienda all'inizio della pagina del profilo. Non ci dice molto però, non viene indicato infatti il tipo di abbonamento per ognuno dei quali è previsto un numero massimo di inviti a recensire, che possono poi questo influenzare un numero e anche chiaro un punteggio delle recensioni. Gli accertamenti infatti hanno evidenziato che questi servizi, promossi come strumenti per ridurre il rischio di contenuti falsi o fuorvianti, consentono in realtà alle aziende di selezionare i consumatori cui inviare l'invito a recensire, incidendo così sulla rappresentatività complessiva delle valutazioni pubblicate. Ci siamo, la musica che ci accompagna come sempre all'interno di questo nostro appuntamento, e adesso parliamo di Reddit. Sì, state comodi perché senza dubbio Reddit è una tra le piattaforme social maggiormente in crescita degli ultimi mesi, sfiorando, pensate, quota di 116 milioni di utenti attivi ogni giorno a livello globale. Un servizio che consente agli iscritti di dialogare e confrontarsi su qualsiasi tema in forum organizzati, partendo da un post su un argomento specifico, un link ad una notizia di attualità, una domanda fatta alla community e anche molto altro. E vista l'inarrestabile espansione che coinvolge ultimamente anche l'Italia, la società è alla ricerca di soluzioni valide per debellare il fenomeno dei bot, la presenza di sistemi automatici che simulano il comportamento umano, inquina di fatti le conversazioni rendendole meno naturali, provocando anche una possibile perdita di utenti per Reddit. Quindi Steve Hoffman, il CEO di Reddit, ha dichiarato che nel corso di un'intervista che la società sta valutando diversi sistemi di identificazione in base anche al tipo di dispositivo utilizzato. In pratica, ecco, per chi utilizza uno smartphone l'autenticazione potrebbe avvenire attraverso l'impronta digitale oppure tramite il riconoscimento del volto, metodi già ampiamente utilizzati per numerose operazioni online e che quindi non risulterebbero macchinosi per gli iscritti. Problema che tuttavia si presenta per chi adopera un dispositivo diverso dal telefono cellulare, come magari potrebbe essere un computer fisso, un notebook o un tablet che non sono corredati di sistemi di autenticazione biometrica. Beh, in quel caso, ecco, per capire, diciamo, che dietro un profilo non si nasconda un boot ma una persona reale, potrebbe risultare più complesso. Quindi tra le opzioni valutate da Hoffman spunta anche la possibilità di poter rivolgersi a servizi di terze parti che, ecco, potrebbero anche richiedere l'invio di un documento d'identità. Continuiamo ancora, amici, sentite qua, gli esperti del Gen Digital avrebbero scoperto un nuovo malware che è denominato Void Stealer, che potrebbe anche aggirare le funzionalità introdotte da Google a luglio 2024 accedere ai dati conservati in Chrome. Si tratta del primo infostealer che è in grado di estrarre dalla memoria la master key che viene usata per decifrare le informazioni. Void Stealer, infatti, è un infostealer apparso sui forum del Dark Web il 12 dicembre 2025, l'ultima versione è del 18 marzo 2026. La tecnica descritta dai ricercatori di Gen Digital è stata aggiunta nella nuova versione, appunto. Come noto, gli infostealer, ecco, sono quelle cose che possono rubare numerosi dati dal browser, tra cui credenziali, cookie e informazioni di pagamento. Google avrebbe introdotto la funzionalità Application Bound Encryption in Chrome 127 a luglio 2024, che di fatto applica la crittografia ai dati. L'azienda di Mountain View aveva comunque sottolineato che gli infostealer non possono accedere alla master key in memoria. Void Stealer però sfrutta due tecniche per aggirare la protezione ABE. La prima prevede l'iniezione del codice nel processo di Chrome. Google ha però implementato diversi miglioramenti anche per bloccare questo metodo. La seconda però è la tecnica forse più efficace, che non prevede iniezione di codice o, diciamo, escalation di privilegi. Il trucco usato dal malware è accedere alla master key nel breve intervallo di tempo in cui è presente in chiaro nella memoria durante le operazioni di decifrazione. Ecco, quindi in questo momento Stealer si collega al processo come debugger e attende anche il caricamento del file chrome.dll, effettua una scansione del file per individuare l'indirizzo di memoria in cui si trova la master key, imposta un breakpoint hardware per l'indirizzo e va a leggere subito la master key all'avvio del browser, ovvero quando ABE usa la chiave per poter decifrare i dati. È un po', diciamo così, pericolosetto. Comunque da Google si stanno muovendo. Ebbene, amici, anche per questo martedì siamo arrivati in fondo nella nostra puntata. Ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda con Radio Web. Ritorneremo come sempre domani, mercoledì, alla solita ora su questa radio.
0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 12 maggio e si festeggia Santa Rossana. Oggi è la giornata mondiale dell'infermiere, ma è anche la giornata mondiale della fibromialgia. Il proverbio del giorno è: d'aprile piove per gli uomini, ma di maggio per le bestie. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, riuscendo a guardare le cose con occhi sgombri da pregiudizi, raccoglierete lungo la via la fortuna che le stelle hanno in serbo per voi. In famiglia, invece di affannarvi per arrivare al tutto, organizzatevi meglio e chiedete collaborazione.
2: Toro, Marte, dopo settimane di presenza nel vostro segno, se ne va, lasciandovi come premio di consolazione una luna gentile ed amichevole. Siate pronti ad adoperarvi a favore di chi ha bisogno del vostro appoggio e della vostra esperienza.
1: Gemelli, vi svegliate in compagnia di Marte, che purtroppo però ha appena approdato nel segno, se la deve vedere con la luna instabile e alquanto capricciosa. Giornata in salita. La vostra suscettibilità può rendervi insofferenti a qualsiasi richiesta.
2: Cancro, la luna d'acqua esalta il vostro intuito e le benefiche influenze di Venere. L'amore appaga tutti i vostri desideri. Appoggio, complicità, tenerezza. Otterrete facilmente consensi. Gli incontri di questo giorno saranno molto piacevoli ed anche redditizi.
1: Leone, la via che conduce al successo non può certo essere tutta in discesa, ma la forza di volontà e l'ambizione vi spingono ad andare avanti senza indugi. In compenso, Marte oggi scivola nel segno dei Gemelli, regalandovi un sestile costruttivo.
2: Vergine, martedì nero. Marte oggi passa in quadratura, per di più in contrasto con la luna. Insoddisfazioni vecchie e nuove frenano ogni iniziativa. La tentazione di mollare tutto sarà fortissima, ma il senso del dovere vi aiuterà a salvare il salvabile.
1: Bilancia, giornata tranquilla. Marte cambia segno, ma a voi il cambiamento non fa gioco. Focus sul lavoro, dove urge rispolverare un pizzico di creatività. In una situazione complessa cercate di cogliere i lati positivi e di volgerli a vostro vantaggio.
2: Scorpione, belle notizie, finisce finalmente l'opposizione di Marte, la luna diventa amicona. Buon umore, voglia di stare insieme, nessuna pretesa esagerata, i rapporti che saranno grazie a voi armonici e sereni. Non manca nulla, neanche il vostro sorriso.
1: Sagittario, a darvi filo da torcere oggi arriva Marte all'opposizione, per aggiunta in quadratura alla Luna e a Nettuno. Nervi tesi, pensieri cupi, la famiglia non comprende il vostro improvviso calo di tono, anche le spese sono soggette a critiche.
2: Capricorno, siete più docili oggi grazie alla Luna in Pesci, che con il suo influsso delicato e gentile riesce a smussare gli spigoli del vostro carattere. Al lavoro qualcuno potrebbe approfittare della situazione, delegando a voi le mansioni più noiose.
1: Acquario, Luna concentrata solo sulle finanze, ma in compenso da oggi Marte da ostile diventa amicone. Ora sì che la sua grinta andrà a buon fine. Dono prezioso dedicato ad una persona speciale, volete testimoniarle affetto e gratitudine con qualcosa di bello.
2: Pesci, Luna e Nettuno congiunti nel segno. Peccato che il bellicoso Marte passi in quadratura, con effetti subito evidenti sugli umori familiari. Un soccorso vi arriva da Venere nei panni del partner, che si schiera dalla vostra parte, coccolandovi e confortandovi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: per l'omicidio del 35enne del Mali. Electrolux annuncia 1700 esuberi e la chiusura dello stabilimento marchigiano. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione, torna a salire.

0: La tensione tra Stati Uniti e Iran dopo il fallimento dei rispettivi piani di pace. Secondo la CNN, il presidente Donald Trump starebbe valutando con i vertici militari americani la possibilità di riprendere i raid contro Teheran. Intanto l'Unione Europea ha approvato nuove sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Dura la reazione di Israele, che definisce la decisione europea un oltraggio inaccettabile.
1: Continua a crescere l'allarme internazionale per l'antivirus. Altri 3 contagi sono stati confermati tra i passeggeri della nave Ondius, il focolaio che da settimane preoccupa le autorità sanitarie europee. In Italia sono già 2 i marittimi posti in quarantena tra Campania e Calabria. Nei Paesi Bassi, 12 dipendenti di un ospedale sono stati isolati dopo errori nelle procedure di gestione di sangue e urine di un paziente positivo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità continua comunque a ribadire che il rischio di una pandemia resta molto basso.
0: E veniamo alla cronaca. Nuovi elementi emergono dall'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo la Procura di Pavia, una vecchia intercettazione mentale del 2017 conterrebbe un riferimento all'orario dell'omicidio di Chiara Poggi. Ad esempio, parlando da solo, direbbe infatti è successo qualcosa alle 9:30. Gli investigatori ritengono che la frase possa indicare il momento in cui l'indagato si sarebbe presentato a casa della vittima. Intanto, nella Piacentino, le lettere ritrovate nell'abitazione del padre di Sonia Bottacchiari alimentano l'ipotesi di un possibile suicidio della donna scomparsa insieme ai 2 figli adolescenti.
1: Maxi operazione della Guardia di Finanza di Torino su una presunta truffa legata al superbonus 110%, sequestrati beni per circa 7 milioni di euro. Secondo l'accusa, una società edile torinese avrebbe generato crediti d'imposta fittizi attraverso false attestazioni e lavori mai eseguiti su un condominio del capoluogo piemontese. 5 indagati tra Torino, Milano e Napoli. Oltre all'amministratore della società, coinvolti anche 2 architetti, un ingegnere e un commercialista. Le accuse vanno dalla truffa aggravata al riciclaggio.
0: Svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto nella città vecchia di Taranto. 5 ragazzi sono stati fermati dopo la morte del 35enne originario del Mali, Bakary Sako. Secondo gli inquirenti, a colpire mortalmente la vittima sarebbe stato un ragazzo di appena 15 anni che avrebbe sferrato diversi fendenti con un coltello, forse un cacciavite. I magistrati contestano l'omicidio aggravato dai futili motivi e stanno cercando di ricostruire il ruolo avuto da ciascun componente del gruppo.
1: Nuova crisi industriale in Italia. Electrolux ha annunciato il dimezzamento della produzione, 1700 esuberi nel nostro paese, a rischio soprattutto lo stabilimento di Cerreto Desi nelle Marche, destinato alla chiusura. I sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero e chiedono un confronto urgente con il governo. Il Ministero delle Imprese ha assicurato massima attenzione sull'avvertenza che coinvolge centinaia di famiglie.
0: E in chiusura lo sport, il calcio. Il Napoli cercava la qualificazione aritmeticamente in Champions League con 2 giornate di anticipo ed invece incappa in una clamorosa sconfitta per 3-2 al Maradona con il Bologna. Nel posticipo della 36esima giornata, la squadra di Vincenzo Italiano gela immediatamente il pubblico di casa, passando in vantaggio con Bernardeschi al 10°. Al 34esimo Orsolini raddoppia su rigore di Lorenzo. In pieno recupero del primo tempo accorcia le distanze al 47esimo. Nella ripresa, dopo 3 minuti, arriva il pari di Arizona Santos. I padroni di casa, sospinti dai tifosi, attaccano e sembrano vicini alla vittoria, ma al 91esimo arriva il gol di Rowe che regala la vittoria ai felsini e spegne così l'entusiasmo dell'11 di Antonio Conte. In classifica i campani sono secondi sempre con 70 punti, più 2 sulla Juve, più 3 su Milan e Roma. I rossoblù salgono all'8° posto con 52 punti. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:04.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata si aprirà con nevicate sulle cime di confine e fenomeni destinati a persistere fino a metà giornata, prima di lasciare spazio a schiarite sempre più ampie. Molte nubi interesseranno anche Triveneto, Alpi e Prealpi Lombarde, accompagnate da temporali sparsi e locali grandinate, soprattutto sul Friuli Venezia Giulia. Nel corso della mattinata le precipitazioni si estenderanno anche all'Emilia Romagna orientale, mentre le condizioni tenderanno a migliorare sul Lombardo ed Alto Adige. Nel pomeriggio rimarranno solo residui fenomeni tra Basso Veneto ed Emilia Romagna orientale in esaurimento dopo il tramonto. Sul resto del nord prevarrà invece il bel tempo, anche se dalla seconda parte del pomeriggio torneranno annuvolamenti consistenti sui rilievi del Cuneese e sull'Appennino Ligure occidentale con qualche rovescio sparso. Al centro e sulla Sardegna il tempo sarà più stabile, sull'isola il cielo si presenterà inizialmente poco nuvoloso ma con nubi in aumento verso sera, quando non si escludono alcuni rovesci. Tra Toscana e Umbria il cielo sarà nuvoloso con qualche piovasco sul nord della Toscana e lungo le aree appenniniche, mentre altrove prevarranno condizioni più soleggiate. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà anche sul nord delle Marche e sulle restanti aree appenniniche, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi isolati rovesci e qualche temporale, soprattutto sulle Marche in attenuazione serale. Al sud e sulla Sicilia il cielo si presenterà generalmente sereno quasi ovunque, unica eccezione la Campania, dove fino a metà mattinata saranno presenti annuvolamenti consistenti accompagnati da locali piogge nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare anche sulla Puglia centro-settentrionale, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia. Le temperature minime saranno in aumento su Emilia Romagna, Calabria e isole maggiori, mentre diminuiranno su Basso Lazio e sul resto del nord. Le massime caleranno su Valle d'Aosta, settori alpini orientali, coste del nord Adriatico, Sardegna e Sicilia occidentale, mentre aumenteranno su Levante Ligure, Alta Toscana, Sicilia sud orientale, lungo le restanti aree alpine e costiere adriatiche. I venti soffieranno moderati o forti con raffiche fino a burrasca forte, previsto fön sulle aree alpine e nelle vallate in estensione alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Venti occidentali sul resto del paese in attenuazione entro fine giornata, salvo sulla Sardegna orientale lungo l'Appennino meridionale. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con moto ondoso in graduale attenuazione, molto mosso il Tirreno centrale, mossi gli altri bacini con moto ondoso sullo Ionio settentrionale in aumento. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Primo Oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Martedì 12 maggio e si festeggia Santa Rossana. Oggi è la giornata mondiale dell'infermiere, ma è anche la giornata mondiale della fibromialgia. Il proverbio del giorno è: d'aprile piove per gli uomini, ma di maggio per le bestie. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete, riuscendo a guardare le cose con occhi sgombri da pregiudizi, raccoglierete lungo la via la fortuna che le stelle hanno in serbo per voi. In famiglia, invece di affannarvi per arrivare al tutto, organizzatevi meglio e chiedete collaborazione.
1: Toro, Marte, dopo settimane di presenza nel vostro segno, se ne va, lasciandovi come premio di consolazione una luna gentile ed amichevole. Siate pronti ad adoperarvi a favore di chi ha bisogno del vostro appoggio e della vostra esperienza.
2: Gemelli, vi svegliate in compagnia di Marte, che purtroppo però ha appena approdato nel segno, se la deve vedere con la luna instabile e alquanto capricciosa. Giornata in salita, la vostra suscettibilità può rendervi insofferente a qualsiasi richiesta.
1: Cancro, la luna d'acqua esalta il vostro intuito e le benefiche influenze di Venere. L'amore appaga tutti i vostri desideri, appoggio, complicità, tenerezza. Otterrete facilmente consensi. Gli incontri di questo giorno saranno molto piacevoli ed anche redditizi.
2: Leone, la via che conduce al successo non può certo essere tutta in discesa, ma la forza di volontà e l'ambizione vi spingono ad andare avanti senza indugi. In compenso, Marte oggi scivola nel segno dei Gemelli, regalandovi un sestile costruttivo.
1: Vergine, martedì nero. Marte oggi passa in quadratura, per di più in contrasto con la luna. Insoddisfazioni vecchie e nuove frenano ogni iniziativa. La tentazione di mollare tutto sarà fortissima, ma il senso del dovere vi aiuterà a salvare il salvabile.
2: Bilancia, giornata tranquilla. Marte cambia segno, ma a voi il cambiamento non fa gioco. Focus sul lavoro, dove urge rispolverare un pizzico di creatività. In una situazione complessa cercate di cogliere i lati positivi e di volgerli a vostro vantaggio.
1: Scorpione, belle notizie, finisce finalmente l'opposizione di Marte e la luna diventa amicona. Buon umore, voglia di stare insieme, nessuna pretesa esagerata, i rapporti che saranno grazie a voi armonici e sereni. Non manca nulla, neanche il vostro sorriso.
2: Sagittario, a darvi filo da torcere oggi arriva Marte all'opposizione, per aggiunta in quadratura alla Luna e a Nettuno. Nervi tesi, pensieri cupi, la famiglia non comprende il vostro improvviso calo di tono, anche le spese sono soggette a critiche.
1: Capricorno, siete più docili oggi grazie alla Luna in Pesci, che con il suo influsso delicato e gentile riesce a smussare gli spigoli del vostro carattere. Al lavoro qualcuno potrebbe approfittare della situazione, delegando a voi le mansioni più noiose.
2: Acquario, Luna concentrata solo sulle finanze, ma in compenso da oggi Marte da ostile diventa amicone. Ora sì che la sua grinta andrà a buon fine. Dono prezioso dedicato ad una persona speciale, volete testimoniarle affetto e gratitudine con qualcosa di bello.
1: Pesci, Luna e Nettuno congiunti nel segno, peccato che il bellicoso Marte passi in quadratura, con effetti subito evidenti sugli umori familiari. Un soccorso vi arriva da Venere nei panni del partner, che si schiera dalla vostra parte, coccolandovi e confortandovi.
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

ma Trump minaccia una possibile ripresa delle operazioni militari in Iran. Confermata intanto l'agenda del faccia a faccia da Trump e il presidente cinese Xi Jinping, via libera intanto del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti. Circa un'ora, tant'è durato ieri l'incontro a Palazzo Chigi tra il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La procura di Tempio Pausania ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica che ha portato alla morte in ospedale di un 22enne di Luras in Gallura, ricoverato da alcuni giorni per una presunta broncopolmonite. Poi lo sport tra poco. Baby,

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Dopo aver respinto come inaccettabile la controproposta iraniana e minacciato una possibile ripresa delle operazioni militari, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si prepara ad affrontare una nuova fase negoziale segnata dal crescente attivismo diplomatico della Cina e dal permanere della crisi nello stretto di Hormuz. Nelle stesse ore in cui viene confermata l'agenda del faccia a faccia tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, Teheran ha ufficializzato il proprio sostegno al piano cinese in quattro punti per la sicurezza del Golfo Persico e del Medio Oriente. Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo, all'1% di chance di tenere, ha detto il presidente alla Casa Bianca, però affermando che una soluzione diplomatica è ancora possibile. Via libera intanto del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti. L'Ungheria ha tolto il veto, finora tenuto fermo contro le misure sulle quali era necessaria l'unanimità. I 27 ministri degli esteri hanno quindi raggiunto l'accordo politico, non ha raggiunto il necessario quorum invece la proposta di imporre dazi ai prodotti degli insediamenti israeliani. La decisione è stata subito condannata da Israele e l'Unione Europea, afferma su X il ministro degli esteri dello Stato ebraico Gideon Sa'ar, ha scelto in modo arbitrario a causa delle sue opinioni politiche senza alcun fondamento. Circa un'ora, tant'è durato ieri l'incontro a Palazzo Chigi tra il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La visita del ministro della Cultura a Palazzo Chigi arriva dopo la decisione dello stesso Giuli di cambiare i vertici del proprio staff. Meloni ribadisce il sostegno al ministro. La procura di Tempio Pausania ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica che ha portato alla morte nell'ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania di un 22enne di Duras in Gallura, ricoverato da alcuni giorni per una presunta broncopolmonite. Il ragazzo si era presentato al pronto soccorso con forti dolori al petto e in un primo momento era stato rimandato a casa. Solo a seguito di un secondo ingresso nel reparto delle emergenze era stato ricoverato ieri mattina il peggioramento e il decesso. Lo sport e il calcio, il Napoli si complica la vita, ieri sconfitta casalinga contro il Bologna, il servizio della redazione.
2: Il Napoli spreca il primo match point Champions, al Maradona gli azzurri vengono battuti 3-2 dal Bologna e rinviano la qualificazione aritmetica alla massima competizione europea. Domani all'Olimpico sarà invece assegnata la Coppa Italia con le finaliste Lazio e Inter, attese oggi al Quirinale dal Presidente della Repubblica.
1: Intanto si giocheranno alle 12.30 di domenica il derby della capitale tra Roma e Lazio insieme alle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League. Lo ha spiegato la D della Lega Serie A Luigi De Siervo. Oltre al derby quindi si giocheranno all'ora di pranzo anche Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Il tennis, Jannik Sinner regola Popirine in 2-7 in 1 ora e 5 minuti di gioco e conquista senza problemi gli ottavi di finale degli internazionali d'Italia. L'alto atesino si è imposto col punteggio di 6-2 6-0, oggi il derby italiano contro Andrea Pellegrino. Niente da fare invece per

0: per Flavio Cobolli, battuto dall'argentino Thiago Agustín Tirante in 2 set con il punteggio di 3-6-4-6. Oggi, oltre al derby tra Sinner e Pellegrino, in campo alle 11 Musetti contro Rudde, nel pomeriggio Darderi affronta Zverev. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:01.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, traffico intenso sulla 1 Roma-Napoli con incolonamenti tra l'asse mediano e l'asse di supporto in direzione Roma. Traffico intenso con lunghe code sulla tangenziale di Napoli tra Fuori Grotta e Capodimonte in quest'ultima direzione. Traffico con code a tratti anche tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Code per il traffico intenso anche sulla statale 162 DIR del centro direzionale tra il bivio per la 1 e Poggio Reale verso Napoli. Code a tratti per lavori e traffico sulla provincia 235 dei ponti della valle tra Caserta e Giuliano in direzione dell'Autosole. Intenso il traffico sulla

0: A2 del Mediterraneo con code tra Baronissi e Fratte in direzione Salerno. Code anche sulla 3 Napoli-Salerno tra il bivio per la A2 del Mediterraneo e l'uscita per Salerno Centro in direzione Napoli. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata si aprirà con nevicate sulle cime di confine e fenomeni destinati a persistere fino a metà giornata, prima di lasciare spazio a schiarite sempre più ampie. Molte nubi interesseranno anche Triveneto, Alpi e Prealpi Lombarde, accompagnate da temporali sparsi e locali grandinate, soprattutto sul Friuli Venezia Giulia. Nel corso della mattinata le precipitazioni si estenderanno anche all'Emilia Romagna orientale, mentre le condizioni tenderanno a migliorare sul Lombardo ed Alto Adige. Nel pomeriggio rimarranno solo residui fenomeni tra Basso Veneto ed Emilia Romagna orientale in esaurimento dopo il tramonto. Sul resto del nord prevarrà invece il bel tempo, anche se dalla seconda parte del pomeriggio torneranno annuvolamenti consistenti sui rilievi del Cuneese e sull'Appennino Ligure occidentale con qualche rovescio sparso. Al centro e sulla Sardegna il tempo sarà più stabile, sull'isola il cielo si presenterà inizialmente poco nuvoloso ma con nubi in aumento verso sera, quando non si escludono alcuni rovesci. Tra Toscana e Umbria il cielo sarà nuvoloso con qualche piovasco sul nord della Toscana e lungo le aree appenniniche, mentre altrove prevarranno condizioni più soleggiate. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà anche sul nord delle Marche e sulle restanti aree appenniniche, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi isolati rovesci e qualche temporale, soprattutto sulle Marche in attenuazione serale. Al sud e sulla Sicilia il cielo si presenterà generalmente sereno quasi ovunque, unica eccezione la Campania, dove fino a metà mattinata saranno presenti annuvolamenti consistenti accompagnati da locali piogge nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare anche sulla Puglia centro-settentrionale, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia. Le temperature minime saranno in aumento su Emilia Romagna, Calabria e isole maggiori, mentre diminuiranno su Basso Lazio e sul resto del nord. Le massime caleranno su Valle d'Aosta, settori alpini orientali, coste del nord Adriatico, Sardegna e Sicilia occidentale, mentre aumenteranno su Levante Ligure, Alta Toscana, Sicilia sud orientale, lungo le restanti aree alpine e costiere adriatiche. I venti soffieranno moderati o forti con raffiche fino a burrasca forte, previsto fön sulle aree alpine e nelle vallate in estensione alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Venti occidentali sul resto del paese in attenuazione entro fine giornata, salvo sulla Sardegna orientale e lungo l'Appennino meridionale. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con moto ondoso in graduale attenuazione, molto mosso il Tirreno centrale, mossi gli altri bacini con moto ondoso sullo Ionio settentrionale in aumento. E con il meteo per il momento è tutto.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 12 maggio e si festeggia Santa Rossana. Oggi è la giornata mondiale dell'infermiere, ma è anche la giornata mondiale della fibromialgia. Il proverbio del giorno è: d'aprile piove per gli uomini, ma di maggio per le bestie. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, riuscendo a guardare le cose con occhi sgombri da pregiudizi, raccoglierete lungo la via la fortuna che le stelle hanno in serbo per voi. In famiglia, invece di affannarvi per arrivare al tutto, organizzatevi meglio e chiedete collaborazione.
2: Toro, Marte, dopo settimane di presenza nel vostro segno, se ne va, lasciandovi come premio di consolazione una luna gentile ed amichevole. Siate pronti ad adoperarvi a favore di chi ha bisogno del vostro appoggio e della vostra esperienza.
3: Gemelli, vi svegliate in compagnia di Marte, che purtroppo però ha appena approdato nel segno, se la deve vedere con la luna instabile e alquanto capricciosa. Giornata in salita. La vostra suscettibilità può rendervi insofferente a qualsiasi richiesta.
2: Cancro, la luna d'acqua esalta il vostro intuito e le benefiche influenze di Venere. L'amore appaga tutti i vostri desideri, appoggio, complicità, tenerezza. Otterrete facilmente consensi. Gli incontri di questo giorno saranno molto piacevoli ed anche redditizi.
3: Leone, la via che conduce al successo non può certo essere tutta in discesa, ma la forza di volontà e l'ambizione vi spingono ad andare avanti senza indugi. In compenso, Marte oggi scivola nel segno dei Gemelli, regalandovi un sestile costruttivo.
2: Vergine, martedì nero. Marte oggi passa in quadratura, per di più in contrasto con la luna. Insoddisfazioni vecchie e nuove frenano ogni iniziativa. La tentazione di mollare tutto sarà fortissima, ma il senso del dovere vi aiuterà a salvare il salvabile.
3: Bilancia, giornata tranquilla. Marte cambia segno, ma a voi il cambiamento non fa gioco. Focus sul lavoro, dove urge rispolverare un pizzico di creatività. In una situazione complessa cercate di cogliere i lati positivi e di volgerli a vostro vantaggio.
2: Scorpione, belle notizie, finisce finalmente l'opposizione di Marte e la luna diventa amicona. Buon umore, voglia di stare insieme, nessuna pretesa esagerata, i rapporti che saranno grazie a voi armonici e sereni. Non manca nulla, neanche il vostro sorriso.
3: Sagittario, a darvi filo da torcere oggi arriva Marte all'opposizione, per aggiunta in quadratura alla Luna e a Nettuno. Nervi tesi, pensieri cupi, la famiglia non comprende il vostro improvviso calo di tono, anche le spese sono soggette a critiche.
2: Capricorno, siete più docili oggi grazie alla Luna in Pesci, che con il suo influsso delicato e gentile riesce a smussare gli spigoli del vostro carattere. Al lavoro qualcuno potrebbe approfittare della situazione, delegando a voi le mansioni più noiose.
3: Acquario, Luna concentrata solo sulle finanze, ma in compenso da oggi Marte da ostile diventa amicone. Ora sì che la sua grinta andrà a buon fine. Dono prezioso dedicato ad una persona speciale, volete testimoniarle affetto e gratitudine con qualcosa di bello.
2: Pesci, Luna e Nettuno congiunti nel segno, peccato che il bellicoso Marte passi in quadratura, con effetti subito evidenti sugli umori familiari. Un soccorso vi arriva da Venere nei panni del partner, che si schiera dalla vostra parte, coccolandovi e confortandovi.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Questa è Prima Radio Digital.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore

0: muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Sale ancora la tensione anche tra Unione Europea e Israele. Antivirus, 12 dipendenti di un ospedale universitario olandese dovranno affrontare una quarantena preventiva di 6 settimane. Sarebbe stato un ragazzo di 15 anni che compirà 16 anni tra pochi giorni a colpire mortalmente Bakary Sacco durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Confermato il carcere a vita per Claudio Campiti, l'uomo che l'11 dicembre uccise 4 donne a Roma nel quartiere Fidene nel corso di una riunione di condominio. E poi lo sport tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace, e sale la tensione anche tra Unione Europea e Israele. Il servizio della redazione.
2: Secondo la CNN, il presidente Donald Trump starebbe valutando con i vertici militari americani la possibilità di riprendere i raid contro Teheran. Intanto l'Unione Europea ha approvato nuove sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Dura la reazione di Israele, che definisce la decisione europea un oltraggio inaccettabile.
0: È un attacco aereo israeliano contro un'abitazione a Kafr Dunin nel sud del Libano, ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 7. Secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Informazione del Libano, i feriti sono stati trasferiti negli ospedali della città di Tiro. L'agenzia ha inoltre riferito che l'artiglieria israeliana ha colpito all'alba le aree periferiche delle località di Al-Monsuri e Maidalzun. Antivirus, 12 dipendenti di un ospedale universitario olandese dovranno affrontare una quarantena preventiva di 6 settimane. La misura arriva a seguito di un errore nelle procedure di sicurezza relative ad un paziente risultato positivo all'antivirus. Al momento del ricovero al paziente è stato prelevato un campione di sangue che è stato analizzato secondo le procedure standard. Data la natura del virus, tuttavia il prelievo avrebbe dovuto essere effettuato secondo una procedura più rigorosa, si legge in un comunicato stampa dell'ospedale. La cronaca: sarebbe stato un ragazzo di 15 anni che compirà 16 anni tra pochi giorni a colpire mortalmente Bakary Sacco durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe sferrato i fendenti all'addome con un coltello, forse un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Mali. Le procure hanno disposto 5 provvedimenti di fermo, 4 della procura per i minorenni e uno della procura ordinaria. L'unico maggiorenne coinvolto è Fabio Sale, 20 anni, gli altri 4 ragazzi sono tutti compresi con un'età tra i 15 e i 16 anni. Facciamo pagina. Confermato il carcere a vita per Claudio Campiti, l'uomo che il 11 dicembre uccise 4 donne a Roma nel quartiere Fidene nel corso di una riunione di condominio. È quanto deciso dai giudici della Corte d'Assise d'Appello della Capitale. I giudici hanno accolto la richiesta della Procura Generale e ribadito l'impianto delle accuse al 61enne che in apertura di udienza ha letto un lungo e farneticante memoriale nel corso di dichiarazioni spontanee. Il Comitato Olimpico Internazionale ha conferito il collare dell'Ordine Olimpico d'Oro, la massima onorificenza dello sport olimpico internazionale, al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni come riconoscimento dell'impegno e del sostegno assicurati dal governo nell'organizzazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La cerimonia di consegna, si legge in una nota, si è tenuta ieri a Palazzo Chigi. Il ciclismo: dopo lo show bulgaro, il Giro d'Italia comincia a far girare le ruote in Italia con la prima tappa nella penisola. Oggi si corre la Catanzaro-Cosenza di 138 km, una tappa breve e veloce con una lunga salita intermedia, sebbene non impegnativa. Partenza da Catanzaro per raggiungere Lamezia Terme senza difficoltà altimetriche e di lì proseguire lungo la costa tirrenica sempre su strada larga e leggermente ondulata. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:01.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Prima Radio. Musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

presidente americano Donald Trump starebbe valutando con maggiore attenzione l'ipotesi di nuove operazioni militari in Iran. Intanto un bombardiere strategico dell'aeronautica militare statunitense ha effettuato un volo operativo verso il Medio Oriente. Continua a crescere l'allarme internazionale per l'antivirus. In Italia, nonostante il basso rischio di contagio, le autorità sanitarie nazionali mettono comunque nero su bianco le linee da seguire in caso di contatti stretti con i passeggeri della nave Onlus. Ancora un omicidio nella notte a Ponticelli, zona orientale di Napoli, vittima dell'agguato un uomo di 51 anni. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump sarebbe sempre più irritato dall'atteggiamento dell'Iran nei negoziati sul nucleare e starebbe valutando con maggiore attenzione rispetto alle scorse settimane l'ipotesi di nuove operazioni militari e quanto riferiscono fonti vicine ai colloqui, secondo cui il tycoon avrebbe manifestato forte insofferenza per la persistente chiusura dello stretto di Hormuz e per le divisioni interne alla leadership iraniana, considerate un ostacolo a concessioni concrete da parte di Teheran. Intanto un bombardiere strategico dell'aeronautica militare statunitense ha effettuato un volo operativo verso il Medio Oriente. Il comando centrale degli Stati Uniti ha spiegato che la missione di addestramento si è svolta il 9 maggio senza però indicare da quale base sia decollato il velivolo. Secondo la Military Air Tracking Alliance, i bombardieri strategici americani B-1 Lancer e B-52H Stratofortress schierati nella base aerea di Fairford nel Regno Unito stanno effettuando quasi ogni giorno missioni di addestramento dirette verso il Medio Oriente. Le operazioni avrebbero una durata media compresa tra le 9 e le 10 ore. Continua a crescere l'allarme internazionale per l'antivirus e il servizio della redazione.
2: Altri 3 contagi sono stati confermati tra i passeggeri della nave Ondius, il focolaio che da settimane preoccupa le autorità sanitarie europee. In Italia sono già 2 i marittimi posti in quarantena tra Campania e Calabria. Nei Paesi Bassi 12 dipendenti di un ospedale sono stati isolati dopo errori nelle procedure di gestione di sangue e urine di un paziente positivo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità continua comunque a ribadire che il rischio di una pandemia resta molto basso.
1: In Italia, nonostante il basso rischio di contagio, le autorità sanitarie nazionali mettono comunque nero su bianco le linee da seguire in caso di contatti stretti con i passeggeri della nave Ondius. Il Ministero della Salute ha emesso una circolare che prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane utilizzando una stanza propria, mantenendo una distanza di almeno 2 metri dai membri della famiglia, non utilizzando le stesse stoviglie, aprendo le finestre per garantire la ventilazione. La raccomandazione è indirizzata ai contatti ritenuti ad alto rischio di aver contratto l'antivirus. Ancora un omicidio nella notte a Ponticelli, zona orientale di Napoli, vittima dell'agguato un uomo di 51 anni. La polizia lo ha trovato ferito all'interno di un furgone. I sanitari del 118 lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale del Mare, ma qui è morto poco dopo a causa della gravità delle ferite riportate. La vittima era già nota alle forze dell'ordine e sull'accaduto indaga la squadra mobile di Napoli. Lo sport, il calcio inglese, mezzo passo falso in chiave salvezza da parte del Tottenham di Roberto De Zerbi, che non va oltre il pareggio casalingo con il Leeds e così non sfrutta la sconfitta del West Ham in casa dell'Arsenal. I Spurs impattano 1-1 in classifica, il Tottenham è 17esimo con 38 punti, 1 in più del West Ham che è in zona retrocessione. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:01.

so pretty to me, like it always did.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, traffico intenso sulla 1 Roma-Napoli con incolonamenti tra l'asse mediano e l'asse di supporto in direzione Roma. Traffico intenso con lunghe code sulla tangenziale di Napoli tra Fuori Grotte e Capodimonte in quest'ultima direzione. Traffico con code a tratti anche tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Code per il traffico intenso anche sulla statale 162 DIR del centro direzionale tra il bivio per la 1 e Poggio Reale verso Napoli. Code a tratti per lavori e traffico sulla provincia 235 dei ponti della valle tra Caserta e Giuliano in direzione dell'Autosole. Intenso il traffico sulla A2 del Mediterraneo con code tra Baronissi e Fratte in direzione Salerno. Code anche sulla A3 Napoli-Salerno tra il bivio per la A2 del Mediterraneo e l'uscita per Salerno Centro in direzione Napoli. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata si aprirà con nevicate sulle cime di confine e fenomeni destinati a persistere fino a metà giornata, prima di lasciare spazio a schiarite sempre più ampie. Molte nubi interesseranno anche Triveneto, Alpi e Prealpi Lombarde, accompagnate da temporali sparsi e locali grandinate, soprattutto sul Friuli Venezia Giulia. Nel corso della mattinata le precipitazioni si estenderanno anche all'Emilia Romagna orientale, mentre le condizioni tenderanno a migliorare sul Lombardo ed Alto Adige. Nel pomeriggio rimarranno solo residui fenomeni tra Basso Veneto ed Emilia Romagna orientale in esaurimento dopo il tramonto. Sul resto del nord prevarrà invece il bel tempo, anche se dalla seconda parte del pomeriggio torneranno annuvolamenti consistenti sui rilievi del Cuneese e sull'Appennino Ligure occidentale con qualche rovescio sparso. Al centro e sulla Sardegna il tempo sarà più stabile, sull'isola il cielo si presenterà inizialmente poco nuvoloso ma con nubi in aumento verso sera, quando non si escludono alcuni rovesci. Tra Toscana e Umbria il cielo sarà nuvoloso con qualche piovasco sul nord della Toscana e lungo le aree appenniniche, mentre altrove prevarranno condizioni più soleggiate. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà anche sul nord delle Marche e sulle restanti aree appenniniche, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi isolati rovesci e qualche temporale, soprattutto sulle Marche in attenuazione serale. Al sud e sulla Sicilia il cielo si presenterà generalmente sereno quasi ovunque, unica eccezione la Campania, dove fino a metà mattinata saranno presenti annuvolamenti consistenti accompagnati da locali piogge nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare anche sulla Puglia centro-settentrionale, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia. Le temperature minime saranno in aumento su Emilia Romagna, Calabria e isole maggiori, mentre diminuiranno su Basso Lazio e sul resto del nord. Le massime caleranno su Valle d'Aosta, settori alpini orientali, coste del nord Adriatico, Sardegna e Sicilia occidentale, mentre aumenteranno su Levante Ligure, Alta Toscana, Sicilia sud orientale, lungo le restanti aree alpine e costiere adriatiche. I venti soffieranno moderati o forti con raffiche fino a burrasca forte, previsto fön sulle aree alpine e nelle vallate in estensione alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Venti occidentali sul resto del paese in attenuazione entro fine giornata, salvo sulla Sardegna orientale e lungo l'Appennino meridionale. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con moto ondoso in graduale attenuazione, molto mosso il Tirreno centrale, mossi gli altri bacini con moto ondoso sullo Ionio settentrionale in aumento. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il Napoli si complica la vita, ieri sconfitta casalinga contro il Bologna, il servizio della redazione.
2: Il Napoli cercava la qualificazione aritmeticamente in Champions League con due giornate di anticipo ed invece incappa in una clamorosa sconfitta per 3-2 al Maradona con il Bologna. Nel posticipo della 36esima giornata, la squadra di Vincenzo Italiano gela immediatamente il pubblico di casa, passando in vantaggio con Bernardeschi al decimo. Al 34esimo Orsolini raddoppia su rigore Di Lorenzo, in pieno recupero del primo tempo, accorcia le distanze al 47esimo. Nella ripresa, dopo 3 minuti, arriva il pari di Alison Santos. I padroni di casa, sospinti dai tifosi, attaccano e sembrano vicini alla vittoria. Ma al 91esimo arriva il gol di Rowe, che regala la vittoria ai felsini e spegne così l'entusiasmo dell'11 di Antonio Conte. In classifica, i campani sono secondi, sempre con 70 punti, più 2 sulla Juve, più 3 su Milan e Roma. I rossoblù salgono all'ottavo posto con 52 punti.
1: Intanto si giocheranno alle 12:30 di domenica il derby della capitale tra Roma e Lazio, insieme alle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League. Oltre al derby, quindi, si giocheranno all'ora di pranzo anche Pisa-Napoli, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Il tennis, Jannik Sinner regola Popirin in 2-7 in 1 ora e 5 minuti di gioco e conquista senza problemi gli ottavi di finale degli internazionali d'Italia. L'alto atesino si è imposto ieri col punteggio di 6-2-6-0, oggi il derby italiano contro Andrea Pellegrino. Niente da fare invece per Flavio Cobolli, battuto dall'argentino Thiago Agustin Tirante in 2 set con il punteggio di 3-6-4-6. Oggi, oltre al derby tra Sinner e Pellegrino, in campo in questi minuti Musetti contro Ruud e nel pomeriggio Dardery affronta Zverev. Il calcio inglese, mezzo passo falso in chiave salvezza da parte del Tottenham di Roberto De Zerbi, che non va oltre il pareggio casalingo con il Leeds e così non sfrutta la sconfitta del West Ham in casa dell'Arsenal. Gli Spurs impattano 1-1 in classifica. Il Tottenham è 17esimo con 38 punti, uno in più del West Ham che è in zona retrocessione. Il ciclismo, dopo lo show bulgaro, il Giro d'Italia comincia a far girare le ruote in Italia con la prima tappa nella penisola. Oggi si corre la Catanzaro-Cosenza di 138 km, una tappa breve e veloce con una lunga salita intermedia, sebbene non impegnativa. Partenza da Catanzaro per raggiungere Lamezia Terme senza difficoltà aritmetiche e di lì proseguire lungo la costa tirrenica, sempre su strada larga e leggermente ondulata. Il Comitato Olimpico Internazionale ha conferito il collare dell'Ordine Olimpico d'Oro, la massima onorificenza dello sport olimpico internazionale, al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come riconoscimento dell'impegno e del sostegno assicurati dal governo nell'organizzazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La cerimonia di consegna, si legge in una nota, si è tenuta ieri a Palazzo Chigi. Atletica, Marcel Jacobs è tornato da pochi giorni nella capitale, quasi pronto adesso per il meeting di Savona, dove si presenterà i blocchi di partenza il prossimo 20 maggio, un appuntamento che anticipa di 2 settimane il Golden Gala di Roma, in programma il 4 giugno, in cui l'atleta italiano non ha mai vinto la vetrina della tappa romana della Diamond League, che annuncia 43 ori olimpici e mondiali, l'occasione perfetta per dimostrare di essersi messo alle spalle difficoltà e sofferenze. Il 2026 però, a detta dell'Olimpionico dei 100, sarà un anno di transizione. L'obiettivo è quello di provare a vincere gli europei per la terza volta di seguito. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:02.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Napoli si complica la vita, ieri sconfitta casalinga contro il Bologna. Intanto si giocheranno alle 12.30 di domenica il derby della capitale tra Roma e Lazio, insieme alle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League. Il tennis, oggi il derby azzurro agli ottavi degli internazionali d'Italia tra Sinner e la rivelazione Pellegrino. In campo adesso Musetti contro Rude, nel pomeriggio Dardelli affronta Zverev. Il calcio inglese, mezzo passo falso in chiave di salvezza da parte del Tottenham di Roberto De Zerbi, e poi il ciclismo e l'atletica, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport, tra poco.
1: Dai genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio, mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata, e il suono poi, vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il Napoli si complica la vita, ieri sconfitta casalinga contro il Bologna, il servizio della redazione.
2: Il Napoli cercava la qualificazione aritmeticamente in Champions League con due giornate di anticipo ed invece incappa in una clamorosa sconfitta per 3-2 al Maradona con il Bologna.

0: posticipo della 36esima giornata, la squadra di Vincenzo Italiano gela immediatamente il pubblico di casa, passando in vantaggio con Bernardeschi al decimo. Al 34esimo Orsolini raddoppia su rigore di Lorenzo, in pieno recupero del primo tempo accorcia le distanze al 47esimo. Nella ripresa dopo 3 minuti arriva il pari di Alison Santos e i padroni di casa, sospinti dai tifosi, attaccano e sembrano vicini alla vittoria, ma al 91esimo arriva il gol di Rowe che regala la vittoria ai felsini e spegne così l'entusiasmo dell'11 di Antonio Conte. In classifica i campani sono secondi sempre con 70 punti, più 2 sulla Juve, più 3 su Milan e Roma. I rossoblù salgono all'ottavo posto con 52 punti.
1: Intanto si giocheranno alle 12.30 di domenica il derby della capitale tra Roma e Lazio, insieme alle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League. Oltre al derby quindi si giocheranno all'ora di pranzo anche Pisa-Napoli, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Il tennis, Jannik Sinner regola Popirin in 2-7 in 1 ora e 5 minuti di gioco e conquista senza problemi gli ottavi di finale degli internazionali d'Italia. L'alto tesino si è imposto ieri col punteggio di 6-2-6-0, oggi il derby italiano contro Andrea Pellegrino. Niente da fare invece per Flavio Cobolli, battuto dall'argentino Thiago Augustin Tirante in 2 set con il punteggio di 3-6-4-6. Oggi, oltre al derby tra Sinner e Pellegrino, in campo in questi minuti Musetti contro Ruud e nel pomeriggio Darder riaffronta Zverev. Il calcio inglese, mezzo passo falso in chiave salvezza da parte del Tottenham di Roberto De Zerbi, che non va oltre il pareggio casalingo con il Leeds e così non sfrutta la sconfitta del West Ham in casa dell'Arsenal. Gli Spurs impattano 1-1 in classifica. Il Tottenham è 17esimo con 38 punti, uno in più del West Ham che è in zona retrocessione. Il ciclismo, dopo lo show bulgaro, il Giro d'Italia comincia a far girare le ruote in Italia con la prima tappa nella penisola. Oggi si corre la Catanzaro-Cosenza di 138 km, una tappa breve e veloce con una lunga salita intermedia, sebbene non impegnativa, partenza da Catanzaro per raggiungere Lamezia Terme senza difficoltà aritmetiche e di lì proseguire lungo la costa tirrenica sempre su strada larga e leggermente ondulata. Il Comitato Olimpico Internazionale ha conferito il collare dell'Ordine Olimpico d'Oro, la massima onorificenza dello sport olimpico internazionale, al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come riconoscimento dell'impegno e del sostegno assicurati dal governo nell'organizzazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La cerimonia di consegna, si legge in una nota, si è tenuta ieri a Palazzo Chigi. Atletica, Marcel Jacobs è tornato da pochi giorni nella capitale, quasi pronto adesso per il meeting di Savona, dove si presenterà ai blocchi di partenza il prossimo 20 maggio, un appuntamento che anticipa di 2 settimane il Golden Gala di Roma, in programma il 4 giugno, in cui l'atleta italiano non ha mai vinto la vetrina della tappa romana della Diamond League, che annuncia 43 ori olimpici e mondiali, l'occasione perfetta per dimostrare di essersi messo alle spalle difficoltà e sofferenze. Il 2026 però, a detta dell'olimpionico dei 100, sarà un anno di transizione, l'obiettivo è quello di provare a vincere gli europei per la terza volta di seguito. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:07.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: E ci siamo, anche oggi siamo stati annunciati, possiamo partire, le luci sono accese, la nostra postazione è piuttosto calda, direi, visto che anche il contenuto del nostro magazine quest'oggi lo sarà, tante novità di cui ci occuperemo in questa puntata di Radio Web. State con noi perché la musica soprattutto sarà un'ottima compagna di viaggio. Sentite subito questa notizia, amici, anche perché si parla di Cloudflare contro la pirateria. C'è un dato molto interessante che sta emergendo dal nuovo Transparency Report che è stato pubblicato da Cloudflare, ed è quello relativo alla lotta alla pirateria. Sappiamo che la Content Delivery Network è impegnata oramai da tempo anche in Italia in questo braccio di ferro con l'Agcom per una multa inerente al sistema Piracy Shield, come sta agendo invece questo a livello internazionale. Beh, l'impegno naturalmente contro la pirateria c'è da sempre, i numeri testimoniano infatti un impegno crescente per quello che riguarda il blocco dei domini responsabili della diffusione non autorizzata dei contenuti protetti da copyright. Più precisamente, ecco, nella seconda metà del 2025 sarebbero stati 2791, quasi quindi 10 volte più rispetto ai 308 registrati nello stesso periodo dell'anno precedente, e quindi diciamo che questa azione di geoblocking interessa soprattutto quattro paesi e nell'ordine Francia, Corea del Sud, Regno Unito e Belgio. Va sottolineato che non tutti i territori la misura si attua con le stesse modalità, dovendo quindi seguire degli iter che sono differenti, e questo anche in base alle normative locali. E andiamo ancora avanti, amici, continua la nostra puntata di Radio Web, perché questa volta vorremmo parlare di Trustpilot. Dovete sapere che molti italiani leggono le recensioni online prima di effettuare un acquisto, e una delle fonti più affidabili è proprio Trustpilot. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato una pratica commerciale scorretta ed inflitto una sanzione di ben 4 milioni di euro all'azienda di Copenaghen. Che cosa è successo? In seguito alle segnalazioni che sono state ricevute e degli accertamenti effettuati, l'Agcom avrebbe avviato l'indagine lo scorso 6 maggio 2025 per possibile violazione del codice del consumo. Come noto, Trustpilot è una delle piattaforme che sono più utilizzate per la pubblicazione di recensioni online su prodotti e servizi, quindi l'azienda effettua dei controlli per poter garantire poi l'autenticità delle recensioni. Trustpilot offre anche dei servizi a pagamento alle aziende, ecco, a partire da 169 euro mensili, che consentono di incrementare il livello di visibilità e di affidabilità. La società afferma che l'uso di questi servizi sia con un'influenza però il contenuto e il punteggio delle recensioni. L'autorità ha verificato che Trustpilot non ha però reso accessibili in modo adeguato ai consumatori delle informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull'utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori. Quindi le informazioni proprio sull'uso dei servizi a pagamento da parte dell'azienda erano poco visibili. Poi dal 19 gennaio 2026 è stata aggiunta l'etichetta abbonamento Trustpilot a pagamento accanto al nome dell'azienda all'inizio della pagina del profilo. Non ci dice molto però, eh? Non viene indicato infatti il tipo di abbonamento per ognuno dei quali è previsto un numero massimo di inviti a recensire, che possono poi questo influenzare un numero e anche chiaro un punteggio delle recensioni. Gli accertamenti infatti hanno evidenziato che questi servizi, promossi come strumenti per ridurre il rischio di contenuti falsi o fuorvianti, consentono in realtà alle aziende di selezionare i consumatori cui inviare, diciamo, l'invito a recensire, incidendo così sulla rappresentatività complessiva delle valutazioni pubblicate. Ci siamo, la musica che ci accompagna come sempre all'interno di questo nostro appuntamento, e adesso parliamo di Reddit. Sì, state comodi, perché senza dubbio Reddit è una tra le piattaforme social maggiormente in crescita degli ultimi mesi, sfiorando, pensate, quota di 116 milioni di utenti attivi ogni giorno a livello globale. Un servizio che consente agli iscritti di dialogare e confrontarsi su qualsiasi tema in forum organizzati, partendo da un post su un argomento specifico, un link ad una notizia di attualità, una domanda fatta alla community e anche molto altro. E vista l'inarrestabile espansione che coinvolge ultimamente anche l'Italia, la società è alla ricerca di soluzioni valide per debellare il fenomeno dei bot, la presenza di sistemi automatici che simulano il comportamento umano, inquina difatti le conversazioni rendendole meno naturali, provocando anche una possibile perdita di utenti per Reddit. Quindi Steve Hoffman, il CEO di Reddit, ecco, ha dichiarato che nel corso di un'intervista che la società sta valutando diversi sistemi di identificazione in base anche al tipo di dispositivo utilizzato. In pratica, ecco, per chi utilizza uno smartphone l'autenticazione potrebbe avvenire attraverso l'impronta digitale oppure tramite il riconoscimento del volto, metodi già ampiamente utilizzati per numerose operazioni online e che quindi non risulterebbero macchinosi per gli iscritti. Problema che tuttavia si presenta per chi adopera un dispositivo diverso dal telefono cellulare, come magari potrebbe essere un computer fisso, un notebook o un tablet, che non sono corredati di sistemi di autenticazione biometrica. Beh, in quel caso, ecco, per capire, diciamo, che dietro un profilo non si nasconda un bot ma una persona reale, potrebbe risultare più complesso. Quindi tra le opzioni valutate da Hoffman spunta anche la possibilità di poter rivolgersi a servizi di terze parti che, ecco, potrebbero anche richiedere l'invio di un documento d'identità. Continuiamo ancora, amici, sentite qua, gli esperti del Gen Digital avrebbero scoperto un nuovo malware che è denominato Void Stealer, che potrebbe anche aggirare le funzionalità introdotte da Google a luglio 2024, accedere ai dati conservati in Chrome. Si tratta del primo infostealer che è in grado di estrarre dalla memoria la master key che viene usata per decifrare le informazioni. Wally Steller, infatti, è un infosteller apparso sui forum del Dark Web il 12 dicembre 2025. L'ultima versione è del 18 marzo 2026. La tecnica descritta dai ricercatori di Gen Digital è stata aggiunta nella nuova versione, appunto. Come noto, gli infosteller, ecco, sono quelle cose che possono rubare numerosi dati dal browser, tra cui credenziali, cookie e informazioni di pagamento. Google avrebbe introdotto la funzionalità Application Bound Encryption in Chrome 127 a luglio 2024, che di fatto applica la crittografia ai dati. L'azienda di Mountain View aveva comunque sottolineato che gli infosteller non possono accedere alla master key in memoria. Void Stealer però sfrutta due tecniche per aggirare la protezione ABE. La prima prevede l'iniezione del codice nel processo di Chrome. Google ha però implementato diversi miglioramenti anche per bloccare questo metodo. La seconda però è la tecnica forse più efficace, che non prevede iniezione di codice o diciamo escalation di privilegi. Il trucco usato dal malware è accedere alla master key nel breve intervallo di tempo in cui è presente in chiaro nella memoria durante le operazioni di decifrazione. Ecco, quindi in questo momento Vesseler si collega al processo come debugger e attende anche il caricamento del file chrome.dll. Effettua una scansione del file per individuare l'indirizzo di memoria in cui si trova la master key, imposta un breakpoint hardware per l'indirizzo e va a leggere subito la master key all'avvio del browser, ovvero quando ABE usa la chiave per poter decifrare i dati. È un po', diciamo così, pericolosetto. Comunque da Google si stanno muovendo. Ebbene, amici, anche per questo martedì siamo arrivati in fondo nella nostra puntata. Ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda con Radio Web. Ritorneremo come sempre domani, mercoledì, alla solita ora su questa radio.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Muro contro muro tra Mosca e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace, sale intanto la tensione anche tra l'Unione Europea e Israele. Intanto un bombardiere strategico dell'aeronautica militare statunitense ha effettuato un volo operativo verso il Medio Oriente. Antivirus, 12 dipendenti di un ospedale universitario olandese dovranno affrontare una quarantena preventiva di 6 settimane. A Roma i carabinieri, con un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della capitale, hanno smantellato un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe. La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto una maxi truffa sui crediti di imposta nell'ambito del super bonus 110%. E poi l'economia, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace e sale la tensione anche tra Unione Europea e Israele. Il servizio della redazione.
2: Secondo la CNN, il presidente Donald Trump starebbe valutando con i vertici militari americani la possibilità di riprendere i raid contro Teheran. Intanto l'Unione Europea ha approvato nuove sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Dura la reazione di Israele che definisce la decisione europea un oltraggio inaccettabile.
1: Intanto un bombardiere strategico dell'aeronautica militare statunitense ha effettuato un volo operativo verso il Medio Oriente. Il comando centrale degli Stati Uniti ha spiegato che la missione di addestramento si è svolta il 9 maggio, senza però indicare da quale base sia decollato il velivolo. Secondo la militare Air Tracking Alliance, i bombardieri strategici americani B-1B Lancer e B-52H Stratofortress, schierati nella base aerea di Fairford nel Regno Unito, stanno effettuando quasi ogni giorno missioni di addestramento dirette verso il Medio Oriente. Le operazioni avrebbero una durata media compresa tra le 9 e le 10 ore. Antivirus: 12 dipendenti di un ospedale universitario olandese dovranno affrontare una quarantena preventiva di 6 settimane. La misura arriva a seguito di un errore nelle procedure di sicurezza relative ad un paziente risultato positivo. Al momento del ricovero al paziente è stato prelevato un campione di sangue che è stato analizzato secondo la procedura standard. Data la natura del virus, tuttavia, il prelievo avrebbe dovuto essere effettuato secondo una procedura più rigorosa, si legge in un comunicato stampa dell'ospedale. A Roma i carabinieri, con un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della capitale, hanno smantellato un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe. 6 le misure cautelari in corso di esecuzione, 3 in carcere per altrettanti uomini, arresti domiciliari con braccialetto elettronico per una donna e l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per altre 2 persone complici. Il gruppo si sarebbe reso responsabile di sequestri di persone a scopo di estorsione, torture sui rapiti e bombe carta sulle loro auto nei pressi delle abitazioni dei parenti. La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto una maxi truffa sui crediti d'imposta nell'ambito del super bonus 110%. Il servizio della redazione.
3: Sequestrati beni per circa 7 milioni di euro. Secondo l'accusa, una società edile torinese avrebbe generato crediti d'imposta fittizi attraverso false attestazioni e lavori mai eseguiti su un condominio del capoluogo piemontese. 5 indagati tra Torino, Milano e Napoli, oltre all'amministratore della società coinvolti anche 2 architetti, un ingegnere e un commercialista. Le accuse vanno dalla truffa aggravata al riciclaggio.
1: Una notizia di economia in chiusura: a marzo si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,7% rispetto a febbraio, lo rende noto l'Istat. Su base anno, al netto degli effetti di calendario, l'indice generale aumenta dell'1,5%. I giorni lavorativi di calendario sono stati 22 contro i 21 di marzo 2025. Nonostante la ripresa di febbraio e marzo, nella media del primo trimestre il livello della produzione diminuisce dello 0,2% rispetto ai 3 mesi precedenti. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione. Prima meteo.
12: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata si aprirà con nevicate sulle cime di confine e fenomeni destinati a persistere fino a metà giornata, prima di lasciare spazio a schiarite sempre più ampie. Molte nubi interesseranno anche Triveneto, Alpi e Prealpi Lombarde, accompagnate da temporali sparsi e locali grandinate, soprattutto sul Friuli Venezia Giulia. Nel corso della mattinata le precipitazioni si estenderanno anche all'Emilia Romagna orientale, mentre le condizioni tenderanno a migliorare sul Lombardia ed Alto Adige. Nel pomeriggio rimarranno solo residui fenomeni tra Basso Veneto ed Emilia Romagna orientale in esaurimento dopo il tramonto. Sul resto del nord prevarrà invece il bel tempo, anche se dalla seconda parte del pomeriggio torneranno annuvolamenti consistenti sui rilievi del Cuneese e sull'Appennino Ligure occidentale con qualche rovescio sparso. Al centro e sulla Sardegna il tempo sarà più stabile, sull'isola il cielo si presenterà inizialmente poco nuvoloso ma con nubi in aumento verso sera, quando non si escludono alcuni rovesci. Tra Toscana e Umbria il cielo sarà nuvoloso con qualche piovasco sul nord della Toscana e lungo le aree appenniniche, mentre altrove prevarranno condizioni più soleggiate. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà anche sul nord delle Marche e sulle restanti aree appenniniche, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi isolati rovesci e qualche temporale, soprattutto sulle Marche in attenuazione serale. Al sud e sulla Sicilia il cielo si presenterà generalmente sereno quasi ovunque, unica eccezione la Campania, dove fino a metà mattinata saranno presenti annuvolamenti consistenti accompagnati da locali piogge nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare anche sulla Puglia centro-settentrionale, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia. Le temperature minime saranno in aumento su Emilia Romagna, Calabria e isole maggiori, mentre diminuiranno su Basso Lazio e sul resto del nord. Le massime caleranno su Valle d'Aosta, settori alpini orientali, coste del nord Adriatico, Sardegna e Sicilia occidentale, mentre aumenteranno su Levante Ligure, Alta Toscana, Sicilia sud orientale, lungo le restanti aree alpine e costiere adriatiche. I venti soffieranno moderati o forti con raffiche fino a burrasca forte, previsto fön sulle aree alpine e nelle vallate in estensione alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Venti occidentali sul resto del paese in attenuazione entro fine giornata, salvo sulla Sardegna orientale, lungo l'Appennino meridionale. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con moto ondoso in graduale attenuazione, molto mosso il Tirreno centrale, mossi gli altri bacini con moto ondoso sullo Ionio settentrionale in aumento. E con il meteo per il momento è tutto.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Accendiamo la radio.
14: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
13: Ma che...
15: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
13: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
14: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
15: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
13: Ah però...
14: Più qualità,
15: più radio,
14: con DAB Plus.
16: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Napoli si complica la vita, ieri sconfitta casalinga contro il Bologna. Intanto si giocheranno alle 12.30 di domenica il derby della capitale tra Roma e Lazio, insieme alle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League. Il tennis, oggi il derby azzurro agli ottavi degli internazionali d'Italia tra Sinner e la rivelazione Pellegrino. In campo adesso Musetti contro Rude, nel pomeriggio Dardelli affronta Zverev. Il calcio inglese, mezzo passo falso in chiave di salvezza da parte del Tottenham di Roberto De Zerbi, e poi il ciclismo e l'atletica, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il Napoli si complica la vita, ieri sconfitta casalinga contro il Bologna, il servizio della redazione.
2: Il Napoli cercava la qualificazione aritmeticamente in Champions League con 2 giornate di anticipo ed invece incappa in una clamorosa sconfitta per 3-2 al Maradona con il Bologna. Nel posticipo della 36esima giornata la squadra di Vincenzo Italiano geda immediatamente il pubblico di casa, passando in vantaggio con Bernardeschi al 10°. Al 34esimo Orsolini raddoppia su rigore Di Lorenzo, in pieno recupero del primo tempo, accorcia le distanze al 47esimo. Nella ripresa, dopo 3 minuti, arriva il pari di Alison Santos. I padroni di casa, sospinti dai tifosi, attaccano e sembrano vicini alla vittoria. Ma al 91esimo arriva il gol di Rowe, che regala la vittoria ai felsini e spegne così l'entusiasmo dell'11 di Antonio Conte. In classifica i campani sono secondi sempre con 70 punti, più 2 sulla Juve, più 3 su Milan e Roma. I rossoblù salgono all'ottavo posto con 52 punti.
1: Intanto si giocheranno alle 12:30 di domenica il derby della capitale tra Roma e Lazio, insieme alle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League. Oltre al derby, quindi, si giocheranno all'ora di pranzo anche Pisa-Napoli, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Il tennis, Jannik Sinner regola Popirin in 2 set in 1 ora e 5 minuti di gioco e conquista senza problemi gli ottavi di finale degli internazionali d'Italia. L'alto atesino si è imposto ieri col punteggio di 6-2-6-0, oggi il derby italiano contro Andrea Pellegrino. Niente da fare invece per Flavio Cobolli, battuto dall'argentino Thiago Agustin Tirante in 2 set con il punteggio di 3-6-4-6. Oggi, oltre al derby tra Sinner e Pellegrino, in campo in questi minuti Musetti contro Ruud e nel pomeriggio Darderi affronta Zverev. Il calcio inglese, mezzo passo falso in chiave salvezza da parte del Tottenham di Roberto De Zerbi, che non va oltre il pareggio casalingo con il Leeds e così non sfrutta la sconfitta del West Ham in casa dell'Arsenal. Gli Spurs impattano 1-1 in classifica. Il Tottenham è 17esimo con 38 punti, 1 in più del West Ham che è in zona retrocessione. Il ciclismo, dopo lo show bulgaro, il Giro d'Italia comincia a far girare le ruote in Italia con la prima tappa nella penisola. Oggi si corre la Catanzaro-Cosenza di 138 km, una tappa breve e veloce con una lunga salita intermedia, sebbene non impegnativa. Partenza da Catanzaro per raggiungere Lamezia Terme senza difficoltà aritmetiche e di lì proseguire lungo la costa tirrenica sempre su strada larga e leggermente ondulata. Il Comitato Olimpico Internazionale ha conferito il collare dell'Ordine Olimpico d'Oro, la massima onorificenza dello sport olimpico internazionale, al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come riconoscimento dell'impegno e del sostegno assicurati dal governo nell'organizzazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La cerimonia di consegna, si legge in una nota, si è tenuta ieri a Palazzo Chigi. Atletica, Marcel Jacobs è tornato da pochi giorni nella capitale, quasi pronto adesso per il meeting di Savona, dove si presenterà ai blocchi di partenza il prossimo 20 maggio, un appuntamento che anticipa di 2 settimane il Golden Gala di Roma, in programma il 4 giugno, in cui l'atleta italiano non ha mai vinto la vetrina della tappa romana della Diamond League, che annuncia 43 ori olimpici e mondiali, l'occasione perfetta per dimostrare di essersi messo alle spalle difficoltà e sofferenze. Il 2026 però, a detta dell'Olimpionico dei 100, sarà un anno di transizione, l'obiettivo è quello di provare a vincere gli europei per la terza volta di seguito. Con lo sport per il

0: Per tutto, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:05.
2: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
3: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
4: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
5: Beat Crazy. La striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima Traffic.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata si aprirà con nevicate sulle cime di confine e fenomeni destinati a persistere fino a metà giornata, prima di lasciare spazio a schiarite sempre più ampie. Molte nubi interesseranno anche Triveneto, Alpi e Prealpi Lombarde, accompagnate da temporali sparsi e locali grandinate soprattutto sul Friuli Venezia Giulia. Nel corso della mattinata le precipitazioni si estenderanno anche all'Emilia Romagna orientale, mentre le condizioni tenderanno a migliorare sul Lombardo ed Alto Adige. Nel pomeriggio rimarranno solo residui fenomeni tra Basso Veneto ed Emilia Romagna orientale in esaurimento dopo il tramonto. Sul resto del nord prevarrà invece il bel tempo, anche se dalla seconda parte del pomeriggio torneranno annuvolamenti consistenti sui rilievi del Cuneese e sull'Appennino Ligure occidentale con qualche rovescio sparso. Al centro e sulla Sardegna il tempo sarà più stabile, sull'isola il cielo si presenterà inizialmente poco nuvoloso ma con nubi in aumento verso sera, quando non si escludono alcuni rovesci. Tra Toscana e Umbria il cielo sarà nuvoloso con qualche piovasco sul nord della Toscana e lungo le aree appenniniche, mentre altrove prevarranno condizioni più soleggiate. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà anche sul nord delle Marche e sulle restanti aree appenniniche, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi isolati rovesci e qualche temporale soprattutto sulle Marche in attenuazione serale. Al sud e sulla Sicilia il cielo si presenterà generalmente sereno quasi ovunque, unica eccezione la Campania, dove fino a metà mattinata saranno presenti annuvolamenti consistenti accompagnati da locali piogge nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare anche sulla Puglia centro-settentrionale, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia. Le temperature minime saranno in aumento su Emilia Romagna, Calabria e isole maggiori, mentre diminuiranno su Basso Lazio e sul resto del nord. Le massime caleranno su Valle d'Aosta, settori alpini orientali, coste del nord Adriatico, Sardegna e Sicilia occidentale, mentre aumenteranno su Levante Ligure, Alta Toscana, Sicilia sud orientale, lungo le restanti aree alpine e costiere adriatiche. I venti soffieranno moderati o forti con raffiche fino a burrasca forte, previsto fön sulle aree alpine e nelle vallate in estensione alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Venti occidentali sul resto del paese in attenuazione entro fine giornata, salvo sulla Sardegna orientale, lungo l'Appennino meridionale. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con moto ondoso in graduale attenuazione, molto mosso il Tirreno centrale, mossi gli altri bacini con moto ondoso sullo Ionio settentrionale in aumento. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: risultato negativo al test per l'antivirus. Il cittadino sudafricano in isolamento fiduciario a Padova. Se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90% è quanto ha scritto oggi su X Ebrahim Razaei, portavoce iraniano della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. A Roma i carabinieri, con un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della capitale, hanno smantellato un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe. La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto una maxi truffa sui crediti di imposta nell'ambito del super bonus 110%. E poi l'economia tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. È risultato negativo al test per l'antivirus il cittadino sudafricano in isolamento fiduciario a Padova. Lo ha reso noto la direttrice del Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute. Si tratta di uno dei 4 passeggeri che erano a bordo dell'aereo che ha fatto scalo a Roma e sul quale era salita per pochi minuti a Johannesburg una donna poi ricoverata e deceduta per antivirus, che sono in isolamento fiduciario in Italia. Il test è stato effettuato ieri sera. Dall'estero, se gli Stati Uniti tornano ad attaccare, un'opzione arricchire l'uranio al 90% è quanto ha scritto oggi su X Ebrahim Rezaei, portavoce iraniano della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. Ne discuteremo in Parlamento, aggiunto, mentre le centrali nucleari utilizzano uranio arricchito al 3-5%, le armi nucleari richiedono in genere un arricchimento del 90%. A Roma i carabinieri, con un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della capitale, hanno smantellato un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale

0: ha scoperto una maxi truffa sui crediti d'imposta nell'ambito del super bonus 110% e dal servizio della redazione.
1: Sequestrati beni per circa 7 milioni di euro. Secondo l'accusa, una società edile torinese avrebbe generato crediti d'imposta fittizi attraverso false attestazioni e lavori mai eseguiti su un condominio del capoluogo piemontese. 5 indagati tra Torino, Milano e Napoli, oltre all'amministratore della società coinvolti anche 2 architetti, un ingegnere e un commercialista. Le accuse vanno dalla truffa aggravata al riciclaggio.
0: Una notizia di economia in chiusura. A marzo si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,7% rispetto a febbraio, lo rende noto l'Istat. Su base annua, al netto degli effetti di calendario, l'indice generale aumenta dell'1,5%. I giorni lavorativi di calendario sono stati 22 contro i 21 di marzo 2025. Nonostante la ripresa di febbraio e marzo, nella media del primo trimestre il livello della produzione diminuisce dello 0,2% rispetto ai 3 mesi precedenti. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:02.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce ancora.

0: I want to stop.
1: We can't.
2: Muro contro muro tra Mosca e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Sale intanto la tensione anche tra l'Unione Europea e Israele. Intanto un bombardiere strategico dell'aeronautica militare statunitense ha effettuato un volo operativo verso il Medio Oriente. Antivirus, 12 dipendenti di un ospedale universitario olandese dovranno affrontare una quarantena preventiva di 6 settimane. È stato bloccato l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone in provincia di Terni, riducendola in fin di vita. Ancora nuovi elementi emergono dall'inchiesta sul delitto di Garlasco. La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto una maxi truffa sui crediti di imposta e poi l'economia tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace e sale la tensione anche tra Unione Europea e Israele. Le servizie della redazione.
2: Secondo la CNN, il presidente Donald Trump starebbe valutando con i vertici militari americani la possibilità di riprendere i raid contro Teheran. Intanto l'Unione Europea ha approvato nuove sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Dura la reazione di Israele che definisce la decisione europea un oltraggio inaccettabile.
1: Intanto un bombardiere strategico dell'aeronautica militare statunitense ha effettuato un volo operativo verso il Medio Oriente. Il comando centrale degli Stati Uniti ha spiegato che la missione di addestramento si è svolta il 9 maggio, senza però indicare da quale base sia decollato il velivolo, secondo la militare Air Tracking Alliance. I bombardieri strategici americani B-1B Lancer e B-52H Stratofortress, schierati nella base aerea di Fairford nel Regno Unito, stanno effettuando quasi ogni giorno missioni di addestramento dirette verso il Medio Oriente. Le operazioni avrebbero una durata media compresa tra le 9 e le 10 ore. Antivirus: 12 dipendenti di un ospedale universitario olandese dovranno affrontare una quarantena preventiva di 6 settimane. La misura arriva a seguito di un errore nelle procedure di sicurezza relative ad un paziente risultato positivo. Al momento del ricovero al paziente è stato prelevato un campione di sangue che è stato analizzato secondo la procedura standard. Data la natura del virus, tuttavia, il prelievo avrebbe dovuto essere effettuato secondo una procedura più rigorosa, si legge in un comunicato stampa dello ospedale. È stato bloccato l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone in provincia di Terni, riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri nel corso delle ricerche condotte nella zona, ma anche nel resto d'Italia, con un ampio spiegamento di personale e mezzi. Quando ha colpito la moglie, l'uomo indossava il braccialetto elettronico che gli era stato imposto dall'autorità giudiziaria per precedenti episodi di violenza sempre nei confronti della moglie. Se lo era poi tolto una volta sceso dall'autobus, abbandonando anche il martello utilizzato per colpire l'uomo, una 43enne marocchina, è stato sottoposto a fermo del pubblico ministero per tentato femminicidio pluriaggravato dalla

0: qualcosa alle 9.30. Gli investigatori ritengono che la frase possa indicare il momento in cui l'indagato si sarebbe presentato a casa della vittima.
1: La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto una maxi truffa sui crediti di imposta. Nel mirino sono finite presunte operazioni fittizie generate attraverso false attestazioni e lavori mai eseguiti nell'ambito del superbonus 110%. È seguito anche un sequestro preventivo per circa 7 milioni di euro. Al centro dell'inchiesta una società edile torinese che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti relative a interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico su un condominio di Torino, lavori che però non sarebbero mai stati effettuati. Nel registro degli indagati sono finiti i nomi dell'amministratore di fatto della società e di quattro professionisti che dovranno rispondere a vario titolo di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio. Una notizia di economia in chiusura, nuova linfa per il mercato immobiliare in Italia che nel 2025 ha visto una crescita significativa delle compravendite di case pari al più 6,6% su base annua, una scesa trainata dal boom di mutui richiesti che presentano un balzo del più 18,8% con 404.530 finanziamenti erogati e un'impennata del 30,4% del capitale distribuito, e quanto emerge dall'analisi dell'attività degli studi dei notai italiani. Il fenomeno, si fa notare, conferma il progressivo adattamento delle famiglie al nuovo costo del credito e una rinnovata disponibilità degli istituti a concedere somme per l'acquisto delle abitazioni. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:03.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, rallentamenti sulla 3 Napoli-Salerno tra Napoli Centro e il BB1 verso Salerno. In tangenziale di Napoli code per traffico tra Fuori Grotta e Capodimonte verso Capodichino. Attenzione poi al vento forte segnalato sulla 1 tra San Vittore e il BB3. Vento forte anche su tutta la A30 a Caserta-Salerno e sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino e Candela e tra Lacedonia e Canosa. Lavori notturni sono in programma poi questa sera sulla tangenziale di Napoli, chiusa tra le 23 e le 6 del mattino tra Secondigliano e Capodimonte verso Pozzuoli. Sempre in tangenziale con il medesimo orario, 23.6, chiuso il tratto Capodimonte-Corso Malta verso Capodichino. Lavori notturni anche sulla 1, Roma-Napoli, chiuso lo svincolo di Santa Maria Capo Vetere dalle 21 alle 6 in entrata e in uscita per Napoli. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata si aprirà con nevicate sulle cime di confine e fenomeni destinati a persistere fino a metà giornata, prima di lasciare spazio a schiarite sempre più ampie. Molte nubi interesseranno anche Triveneto, Alpi e Prealpi Lombarde, accompagnate da temporali sparsi e locali grandinate, soprattutto sul Friuli Venezia Giulia. Nel corso della mattinata le precipitazioni si estenderanno anche all'Emilia Romagna orientale, mentre le condizioni tenderanno a migliorare su Lombardia ed Alto Adige. Nel pomeriggio rimarranno solo residui fenomeni tra Basso Veneto ed Emilia Romagna orientale in esaurimento dopo il tramonto. Sul resto del nord prevarrà invece il bel tempo, anche se dalla seconda parte del pomeriggio torneranno annuvolamenti consistenti sui rilievi del Cuneese e sull'Appennino Ligure occidentale con qualche rovescio sparso. Al centro e sulla Sardegna il tempo sarà più stabile, sull'isola il cielo si presenterà inizialmente poco nuvoloso ma con nubi in aumento verso sera, quando non si escludono alcuni rovesci. Tra Toscana e Umbria il cielo sarà nuvoloso con qualche piovasco sul nord della Toscana e lungo le aree appenniniche, mentre altrove prevarranno condizioni più soleggiate. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà anche sul nord delle Marche e sulle restanti aree appenniniche, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi isolati rovesci e qualche temporale, soprattutto sulle Marche in attenuazione serale. Al sud e sulla Sicilia il cielo si presenterà generalmente sereno quasi ovunque, unica eccezione la Campania, dove fino a metà mattinata saranno presenti annuvolamenti consistenti accompagnati da locali piogge nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare anche sulla Puglia centro-settentrionale, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia. Le temperature minime saranno in aumento su Emilia Romagna, Calabria e isole maggiori, mentre diminuiranno su Basso Lazio e sul resto del nord. Le massime caleranno su Valle d'Aosta, settori alpini orientali, coste del nord Adriatico, Sardegna e Sicilia occidentale, mentre aumenteranno su Levante Ligure, Alta Toscana, Sicilia sud orientale, lungo le restanti aree alpine e costiere adriatiche. I venti soffieranno moderati o forti con raffiche fino a burrasca forte, previsto fön sulle aree alpine e nelle vallate in estensione alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Venti occidentali sul resto del paese in attenuazione entro fine giornata, salvo sulla Sardegna orientale lungo l'Appennino meridionale. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con moto ondoso in graduale attenuazione, molto mosso il Tirreno centrale, mossi gli altri bacini con moto ondoso sullo Ionio settentrionale in aumento. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: arrestato un 23enne lotta tra la vita e la morte dopo essere stato coltellato mentre difendeva una collega. Convalidato il fermo del 15enne accusato di aver coltellato un coetaneo a Napoli. Allarme antivirus. Il 25enne calabrese sviluppa sintomi. Campioni inviati allo Spallanzani di Roma. Prescritti reati contestati per il mancato aggiornamento del piano pandemico Covid. Archiviata definitivamente l'inchiesta sul caso Una Bomber. L'ex senatore Simone Pillon, nuovo legale della cosiddetta famiglia nel bosco. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale di Careggi a Firenze, il ragazzo di 23 anni accoltellato nella notte nel centro di Prato. Secondo la ricostruzione della polizia, il giovane aveva appena terminato il turno di lavoro in un locale di Piazza Mercatale e stava tornando a casa insieme ad una collega quando due uomini avrebbero iniziato a molestare la ragazza. Il 23enne sarebbe intervenuto per difenderla e da lì sarebbe nata una violenta discussione. Uno dei due aggressori lo avrebbe colpito con una coltellata al petto, raggiungendo il cuore. Il giovane è andato in arresto cardiaco, ma è stato rianimato dai sanitari del 118 prima del trasporto d'urgenza in ospedale. Nella notte la polizia ha fermato due persone con l'accusa di tentato omicidio, un cittadino italiano e un sudamericano. Uno dei due avrebbe circa 16 anni.
2: È stato convalidato dal GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli il fermo del quindicenne accusato di aver accoltellato un ragazzo di 14 anni in piazza Municipio, nel capoluogo campano. La vittima è ancora riguardata all'ospedale Vecchio Pellegrino. Secondo quanto emerso dalle indagini, la lite sarebbe scoppiata per uno sguardo rivolto alla fidanzata dell'aggressore. Il ragazzo avrebbe prima colpito il coetaneo con un casco e poi sferrato le coltellate. Dopo l'aggressione era stato bloccato dagli agenti della polizia municipale. Ora si trova nell'istituto penale minorile di Nisida con l'accusa di tentato omicidio.
1: Nuovi sviluppi sul fronte dell'antivirus. Il 25enne calabrese che si trovava

0: dichiarato prescritti i reati contestati all'ex numero 2 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Ranieri Guerra, all'ex direttore della prevenzione del Ministero della Salute Giuseppe Ruocco e alla dirigente Maria Grazia Pompa. I tre erano accusati di omissione o rifiuto di atti d'ufficio per il mancato aggiornamento del piano pandemico fermo al 2006.
1: Dopo anni di indagini e riaperture arriva la parola fine sul caso Una Bomber. Il giudice per le indagini preliminari di Trieste ha archiviato definitivamente il procedimento nato dalla riapertura dell'inchiesta nel 2022. La decisione riguarda anche Elvo Zornitta e altri 10 indagati. Determinante l'esito della super perizia genetica, dalle analisi non sono emerse corrispondenze tra il materiale biologico raccolto sui reperti e il DNA delle persone coinvolte nell'indagine.
0: Cambio di difesa nel caso della cosiddetta famiglia Nel Bosco. Il nuovo avvocato di Nathan Trevelyan e Catherine Birmingham sarà Simone Pillon, ex senatore della Lega ed esperto di diritto di famiglia. Pillon prende il posto dei precedenti legali che nelle scorse ore hanno rinunciato al mandato difensivo.
1: Chiudiamo con lo sport. Tennis. Agli internazionali d'Italia continua la corsa di Jannik Sinner, il numero uno del mondo, superato in 2 set Andrea Pellegrino nel derby azzurro degli ottavi di finale. Con questa vittoria Sinner raggiunge quota 31 successi consecutivi nei Masters 1000, eguagliando un record appartenuto finora soltanto a Novak Djokovic. Grande impresa anche per Luciano Darderi, che elimina Sasha Zverev dopo una clamorosa rimonta. Si ferma invece Lorenzo Musetti, sconfitto nettamente da Casper Ruud. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:03.

ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Questa è Prima Radio Digital.

qualche santa nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Questi principali titoli: quarantena obbligatoria per il 24enne editore del Greco dopo il caso Antivirus, a Napoli 14enne accoltellato in piazza Municipio, decisive le telecamere, tragedia a Sorrento, muore un uomo precipitato nel cortile della cattedrale, gambizzato un parcheggiatore abusivo ai quartieri spagnoli, giovedì torna il Giro d'Italia a Napoli con traguardo in piazza del Plebiscito. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Scatta la quarantena obbligatoria per il marittimo 24enne di Torre del Greco, coinvolto nel caso della donna sudafricana morta dopo aver contratto l'antivirus. Il sindaco Luigi Mennella ha firmato un'ordinanza che dispone per il giovane un isolamento di 45 giorni. Il ragazzo era tra i passeggeri del volo KLM sul quale la donna aveva viaggiato per alcuni minuti previsti. Obbligo di permanenza in stanza singola, bagno dedicato, monitoraggio costante della temperatura e utilizzo di mascherina FFP2 in presenza di altre persone. Saranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza a chiarire l'aggressione avvenuta in piazza Municipio a Napoli, dove un 14enne è stato accoltellato da un 15enne dopo una lite legata, secondo gli investigatori, uno sguardo rivolto ad una ragazza. Il minore fermato è accusato di tentato omicidio. Nei prossimi giorni si terrà l'udienza di convalida del fermo. Le indagini sono coordinate dalla procura per i minorenni, guidata da Patrizia Imperato, e dalla polizia locale diretta dal generale Ciro Esposito. Tragedia a Sorrento, dove un uomo di 64 anni di Massa Lubrense è morto dopo essere precipitato dal muro perimetrale del cortile interno della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo. L'uomo stava effettuando lavori di manutenzione e pulizia del giardino attiguo al palazzo episcopale. Inutili soccorsi sul posto i carabinieri della compagnia di Sorrento. Ancora violenza nei quartieri spagnoli di Napoli. Un 48enne parcheggiatore abusivo è stato ferito da un colpo di pistola alla gamba mentre tornava a casa dopo aver firmato in caserma. Secondo una prima ricostruzione, due persone in scooter hanno aperto il fuoco in vico Mondragone per poi fuggire. L'uomo si è rifugiato nella stazione dei carabinieri ed è stato trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini. Guarirà in 15 giorni. Per il quinto anno consecutivo la città di Napoli ospiterà il traguardo della Corsa Rosa. La tappa di giovedì partirà da Parco Archeologico di Pestum e si concluderà dopo 141 km in piazza del Plebiscito. A causa dei lavori sul lungomare, l'arrivo lascia via Caracciolo e torna davanti a Palazzo Reale, dove l'ultima vittoria risale al 1979 con Francesco Moser in maglia rosa. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Teo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata si aprirà con nevicate sulle cime di confine e fenomeni destinati a persistere fino a metà giornata, prima di lasciare spazio a schiarite sempre più ampie. Molte nubi interesseranno anche Triveneto, Alpi e Prealpi Lombarde, accompagnate da temporali sparsi e locali grandinate, soprattutto sul Friuli Venezia Giulia. Nel corso della mattinata le precipitazioni si estenderanno anche all'Emilia Romagna orientale, mentre le condizioni tenderanno a migliorare sul Lombardo ed Alto Adige. Nel pomeriggio rimarranno solo residui fenomeni tra Basso Veneto ed Emilia Romagna orientale in esaurimento dopo il tramonto. Sul resto del nord prevarrà invece il bel tempo, anche se dalla seconda parte del pomeriggio torneranno annuvolamenti consistenti sui rilievi del Cuneese e sull'Appennino Ligure occidentale con qualche rovescio sparso. Al centro e sulla Sardegna il tempo sarà più stabile, sull'isola il cielo si presenterà inizialmente poco nuvoloso ma con nubi in aumento verso sera, quando non si escludono alcuni rovesci. Tra Toscana e Umbria il cielo sarà nuvoloso con qualche piovasco sul nord della Toscana e lungo le aree appenniniche, mentre altrove prevarranno condizioni più soleggiate. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà anche sul nord delle Marche e sulle restanti aree appenniniche, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi isolati rovesci e qualche temporale, soprattutto sulle Marche in attenuazione serale. Al sud e sulla Sicilia il cielo si presenterà generalmente sereno quasi ovunque, unica eccezione la Campania, dove fino a metà mattinata saranno presenti annuvolamenti consistenti accompagnati da locali piogge nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare anche sulla Puglia centro-settentrionale, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia. Le temperature minime saranno in aumento su Emilia Romagna, Calabria e isole maggiori, mentre diminuiranno su Basso Lazio e sul resto del nord. Le massime caleranno su Valle d'Aosta, settori alpini orientali, coste del nord Adriatico, Sardegna e Sicilia occidentale, mentre aumenteranno su Levante Ligure, Alta Toscana, Sicilia sud orientale, lungo le restanti aree alpine e costiere adriatiche. I venti soffieranno moderati o forti con raffiche fino a burrasca forte, previsto fön sulle aree alpine e nelle vallate in estensione alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Venti occidentali sul resto del paese in attenuazione entro fine giornata, salvo sulla Sardegna orientale e lungo l'Appennino meridionale. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con moto ondoso in graduale attenuazione, molto mosso il Tirreno centrale, mossi gli altri bacini con moto ondoso sullo Ionio settentrionale in aumento. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: sparato, un 23enne lotta tra la vita e la morte dopo essere stato coltellato mentre difendeva una collega. Convalidato il fermo del 15enne accusato di aver accoltellato un coetaneo a Napoli, allarme antivirus. Il 25enne calabrese sviluppa sintomi, campioni inviati allo Spallanzani di Roma. Prescritti reati contestati per il mancato aggiornamento del piano pandemico Covid. Archiviata definitivamente l'inchiesta sul caso Una Bomber. L'ex senatore Simone Pillon, nuovo legale della cosiddetta famiglia nel bosco, e poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale di Careggi a Firenze, il ragazzo di 23 anni accoltellato nella notte nel centro di Prato. Secondo la ricostruzione della polizia, il giovane aveva appena terminato il turno di lavoro in un locale di Piazza Mercatale e stava tornando a casa insieme ad una collega quando due uomini avrebbero iniziato a molestare la ragazza. Il 23enne sarebbe intervenuto per difenderla e da lì sarebbe nata una violenta discussione. Uno dei due aggressori lo avrebbe colpito con una coltellata al petto, raggiungendo il cuore. Il giovane è andato in arresto cardiaco, ma è stato rianimato dai sanitari del 118 prima del trasporto d'urgenza in ospedale. Nella notte la polizia ha fermato due persone con accusa di tentato omicidio, un cittadino italiano e un sudamericano. Uno dei due avrebbe circa 16 anni.
2: È stato convalidato dal GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli il fermo del 15enne accusato di aver accoltellato un ragazzo di 14 anni in piazza Municipio, nel capoluogo campano. La vittima è ancora ricoverata all'ospedale Vecchio Pellegrini. Secondo quanto emerso dalle indagini, la lite sarebbe scoppiata per uno sguardo rivolto alla fidanzata dell'aggressore. Il ragazzo avrebbe prima colpito il coetaneo con un casco e poi sferrato le coltellate. Dopo l'aggressione era stato bloccato dagli agenti della polizia municipale. Ora si trova nell'istituto penale minorile di Nisida con l'accusa di tentato omicidio.
1: Nuovi sviluppi sul fronte dell'antivirus. Il 25enne calabrese che si trovava sul volo KLM partito da Johannesburg insieme alla donna poi deceduta a causa del virus ha sviluppato sintomi compatibili con l'infezione. I campioni biologici del giovane saranno trasferiti all'Istituto Spallanzani di Roma per ulteriori accertamenti. L'istituto ha chiarito che al momento non è previsto il trasferimento del ragazzo e resta in quarantena obbligatoria sotto il controllo sanitario.
2: Si chiude senza processo uno dei filoni giudiziari legati alla questione dell'emergenza Covid in Italia. Il GUP di Roma ha dichiarato prescritti i reati contestati all'ex numero 2 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Ranieri Guerra, all'ex direttore della prevenzione del Ministero della Salute Giuseppe Rocco e la dirigente Maria Grazia Pompa. I tre erano accusati di omissione o rifiuto di atti d'ufficio per il mancato aggiornamento del piano pandemico fermo al 2006.
1: Dopo anni di indagini e riaperture arriva la parola fine sul caso Una Bomber. Il giudice per le indagini preliminari di Trieste ha archiviato definitivamente il procedimento nato dalla riapertura dell'inchiesta nel 2022. La decisione riguarda anche il VO Zornitta e altri 10 indagati. Determinante l'esito della super perizia genetica, dalle analisi non sono emerse corrispondenze tra il materiale biologico raccolto sui reperti e il DNA delle persone coinvolte nell'indagine.
2: Cambio di difesa nel caso della cosiddetta famiglia Nel Bosco. Il nuovo avvocato di Nathan Trevelyan e Catherine Birmingham sarà Simone Pillon, ex senatore della Lega ed esperto di diritto di famiglia. Pillon prende il posto dei precedenti legali che nelle scorse ore hanno rinunciato al mandato difensivo.
1: Chiudiamo con lo sport. Tennis. Agli internazionali d'Italia continua la corsa di Jannik Sinner, il numero uno del mondo, superato in due set Andrea Pellegrino nel derby azzurro degli ottavi di finale. Con questa vittoria Sinner raggiunge quota 31 successi consecutivi nei Masters 1000, eguagliando un record appartenuto finora soltanto a Novak Djokovic. Grande impresa anche per Luciano Dardari, che elimina Sasha Zverev dopo

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, sulla tangenziale di Napoli code per traffico tra Fuorigrotta e Capodimonte verso Capodichino. Rallentamenti anche verso Pozzuoli tra la barriera di Napoli S e Capodimonte. Attenzione poi al vento forte segnalato sulla 1 tra San Vittore e il Bivio, a 3 Napoli-Salerno. Vento forte anche su tutta la tratta Caserta-Salerno e sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino e Candela e tra la Cidonia e Canosa. Lavori notturni sono poi in programma questa sera sulla tangenziale di Napoli, chiusa dalle 23 e le 6 del mattino, tra Secondigliano e Capodimonte verso Pozzuoli. Sempre in tangenziale, con il medesimo orario, 23.6, chiuso il tratto Capodimonte-Corso Valta verso Capodichino. Lavori notturni anche sulla 1 Roma-Napoli, chiuso lo svincolo di Santa Maria Capoetere dalle 21 alle 6 in entrata e in uscita per Napoli. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata si aprirà con nevicate sulle cime di confine e fenomeni destinati a persistere fino a metà giornata, prima di lasciare spazio a schiarite sempre più ampie. Molte nubi interesseranno anche Triveneto, Alpi e Prealpi Lombarde, accompagnate da temporali sparsi e locali grandinate soprattutto sul Friuli Venezia Giulia. Nel corso della mattinata le precipitazioni si estenderanno anche all'Emilia Romagna orientale, mentre le condizioni tenderanno a migliorare sul Lombardo ed Alto Adige. Nel pomeriggio rimarranno solo residui fenomeni tra Basso Veneto ed Emilia Romagna orientale in esaurimento dopo il tramonto. Sul resto del nord prevarrà invece il bel tempo, anche se dalla seconda parte del pomeriggio torneranno annuvolamenti consistenti sui rilievi del Cuneese e sull'Appennino Ligure occidentale con qualche rovescio sparso. Al centro e sulla Sardegna il tempo sarà più stabile, sull'isola il cielo si presenterà inizialmente poco nuvoloso ma con nubi in aumento verso sera, quando non si escludono alcuni rovesci. Tra Toscana e Umbria il cielo sarà nuvoloso con qualche piovasco sul nord della Toscana e lungo le aree appenniniche, mentre altrove prevarranno condizioni più soleggiate. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà anche sul nord delle Marche e sulle restanti aree appenniniche, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi isolati rovesci e qualche temporale soprattutto sulle Marche in attenuazione serale. Al sud e sulla Sicilia il cielo si presenterà generalmente sereno quasi ovunque, unica eccezione la Campania, dove fino a metà mattinata saranno presenti annuvolamenti consistenti accompagnati da locali piogge nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare anche sulla Puglia centro-settentrionale, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia. Le temperature minime saranno in aumento su Emilia Romagna, Calabria e isole maggiori, mentre diminuiranno su Basso Lazio e sul resto del nord. Le massime caleranno su Valle d'Aosta, settori alpini orientali, coste del nord Adriatico, Sardegna e Sicilia occidentale, mentre aumenteranno su Levante Ligure, Alta Toscana, Sicilia sud orientale, lungo le restanti aree alpine e costiere adriatiche. I venti soffieranno moderati o forti con raffiche fino a burrasca forte, previsto fön sulle aree alpine e nelle vallate in estensione alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Venti occidentali sul resto del paese in attenuazione entro fine giornata, salvo sulla Sardegna orientale lungo l'Appennino meridionale. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con moto ondoso in graduale attenuazione, molto mosso il Tirreno centrale, mossi gli altri bacini con moto ondoso sullo Ionio settentrionale in aumento. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: tutta una nuova stella polare.
1: Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale, questi principali titoli. Quarantena obbligatoria per il 24enne editore del Greco dopo il caso Antivirus. A Napoli 14enne accoltellato in piazza Municipio, decisive le telecamere. Tragedia a Sorrento, muore un uomo precipitato nel cortile della cattedrale. Gambizzato un parcheggiatore abusivo ai quartieri spagnoli. Giovedì torna il Giro d'Italia a Napoli con traguardo in piazza del Plebiscito. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione della notizia. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Scatta la quarantena obbligatoria per il marittimo 24enne di Torre del Greco coinvolto nel caso della donna sudafricana morta dopo aver contratto l'antivirus. Il sindaco Luigi Mennella ha firmato un'ordinanza che dispone per il giovane un isolamento di 45 giorni. Il ragazzo era tra i passeggeri del volo KLM sul quale la donna aveva viaggiato per alcuni minuti previsti: obbligo di permanenza in stanza singola, bagno dedicato, monitoraggio costante della temperatura e utilizzo di mascherina FFP2 in presenza di altre persone. Saranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza a chiarire l'aggressione avvenuta in piazza Municipio a Napoli, dove un 14enne è stato accoltellato da un 15enne dopo una lite legata, secondo gli investigatori, uno sguardo rivolto ad una ragazza. Il minore fermato è accusato di tentato omicidio. Nei prossimi giorni si terrà l'udienza di convalida del fermo. Le indagini sono coordinate dalla procura per i minorenni, guidata da Patrizia Imperato, e dalla polizia locale diretta dal generale Ciro Esposito. Tragedia a Sorrento, dove un uomo di 64 anni di Massa Lubrense è morto dopo essere precipitato dal muro perimetrale del cortile interno della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo. L'uomo stava effettuando lavori di manutenzione e pulizia del giardino attiguo al palazzo episcopale. Inutili soccorsi sul posto, i carabinieri della compagnia di Sorrento. Ancora violenza nei quartieri spagnoli di Napoli. Un 48enne parcheggiatore abusivo è stato ferito da un colpo di pistola alla gamba mentre tornava a casa dopo aver firmato in caserma. Secondo una prima ricostruzione, due persone in scooter hanno aperto il fuoco in vico Mondragone per poi fuggire. L'uomo si è rifugiato nella stazione dei carabinieri ed è stato trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini. Guarirà in 15 giorni. Per il quinto anno consecutivo la città di Napoli ospiterà il traguardo della Corsa Rosa. La tappa di giovedì partirà da Parco Archeologico di Pestum e si concluderà dopo 141 km in piazza del Plebiscito. A causa dei lavori sul lungomare, l'arrivo lascia via Caracciolo e torna davanti a Palazzo Reale, dove l'ultima

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata si aprirà con nevicate sulle cime di confine e fenomeni destinati a persistere fino a metà giornata, prima di lasciare spazio a schiarite sempre più ampie. Molte nubi interesseranno anche Triveneto, Alpi e Prealpi Lombarde, accompagnate da temporali sparsi e locali grandinate, soprattutto sul Friuli Venezia Giulia. Nel corso della mattinata le precipitazioni si estenderanno anche all'Emilia Romagna orientale, mentre le condizioni tenderanno a migliorare su Lombardia ed Alto Adige. Nel pomeriggio rimarranno solo residui fenomeni tra Basso Veneto ed Emilia Romagna orientale in esaurimento dopo il tramonto. Sul resto del nord prevarrà invece il bel tempo, anche se dalla seconda parte del pomeriggio torneranno annuvolamenti consistenti sui rilievi del Cuneese e sull'Appennino Ligure occidentale con qualche rovescio sparso. Al centro e sulla Sardegna il tempo sarà più stabile, sull'isola il cielo si presenterà inizialmente poco nuvoloso ma con nubi in aumento verso sera, quando non si escludono alcuni rovesci. Tra Toscana e Umbria il cielo sarà nuvoloso con qualche piovasco sul nord della Toscana e lungo le aree appenniniche, mentre altrove prevarranno condizioni più soleggiate. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà anche sul nord delle Marche e sulle restanti aree appenniniche, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi isolati rovesci e qualche temporale, soprattutto sulle Marche in attenuazione serale. Al sud e sulla Sicilia il cielo si presenterà generalmente sereno, quasi ovunque, unica eccezione la Campania, dove fino a metà mattinata saranno presenti annuvolamenti consistenti accompagnati da locali piogge nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare anche sulla Puglia centro-settentrionale, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia. Le temperature minime saranno in aumento su Emilia Romagna, Calabria e isole maggiori, mentre diminuiranno su Basso Lazio e sul resto del nord. Le massime caleranno su Valle d'Aosta, settori alpini orientali, coste del nord Adriatico, Sardegna e Sicilia occidentale, mentre aumenteranno su Levante Ligure, Alta Toscana, Sicilia sud orientale, lungo le restanti aree alpine e costiere adriatiche. I venti soffieranno moderati o forti con raffiche fino a burrasca forte, previsto fön sulle aree alpine e nelle vallate in estensione alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Venti occidentali sul resto del paese in attenuazione entro fine giornata, salvo sulla Sardegna orientale lungo l'Appennino meridionale. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con moto ondoso in graduale attenuazione, molto mosso il Tirreno centrale, mossi gli altri bacini con moto ondoso sullo Ionio settentrionale in aumento. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: È l'una e due minuti.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.